Lava testa, da Men Rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zain da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.

il salt, da Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in salt de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolch canta el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fatg, uroin, cantan canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vels grijuns. Che dolch canta el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vine von a un dic ti virf de nos babuns, e stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Bienji, ihr las sis, meu num Maria Fieli. A qui date da nov per vus. La nazionale svizzera del hockey singlatsch sto magunare in a trumpada. Ella ha ier sera perso il final del campionato mondiale contro la Finlanda. Ed il presidente francese Emmanuel Macron criticesce la violenza che ha dato in conseguenza del final della Champions League nel paese. In Blair Slews comincia il giorno su Compliavgia, su Enter, dove più e più da aura sulla Giva. La nazionale svizzera ha perso il finale del campionato mondiale da hockey da casa contro la Finlanda. Qua è con nulla ad in e la prolungazione. Per il finlandese è il cinque il titolo da campione mondiale.
3: E l'indigiava la minuta della prolungazione, corso entro la indigia l'euforia venida stizzata, abrupt. Il siemi del titolo s'attraus, la trompada tir giugadurs e fans immensa. Scoglia a voni non incontri gli americani, sa in sulet gol decidiu il final e push poi e la prolungazione. Asci è dati per la tiarzaga in serie mo argin. Mo il queen è simples. Senza goals san ins Bogudinia in Duke, il gran manco dil Svizzers in quels finals. Scoglia ils Davos Duzons al Svizzers e quella ga botoc il gol, malgrat che quei stau in de las grandes formezies a quei campionati mondiali da casa. La Svizzera munkente pia la proxima chance de davantà campion mondial. E ci sa contas che vegna neon per quella generazione de daur antun il capitani Roman Josi, in Leonardo Genoni ni in Nino Niederreiter cantots lur carriera che va tec a tec a fin. Rinfaces, san ed ascen ins denton fa neginas. La nazionale svizzera ha musau in grandius campionati mondial da casa, procurau per grande euforia e biaras noc magicas las davosas duosiamnas. Andreas Vialant, redazione de Sport.
2: La nazionale della Norvegia ha procurà per una sensazione. En il giu per plazza trais an els batti il campion mondial da record il Canada, quae con trais a dus su entre prolungazione. Con quai anis norvegiais per l'emprima giada in summa gudegna in medaglia e in campionati mondial da hockey. E vin avant vai con conseguenza schia da per via din outer giu de final. Su entre la vittoria da Paris Saint-Germain en il final della Champions League a in la Francia da acts de violenza la noc sin domenica. Tenor il ministro dell'interior franzos ha la polizia in l'entir paes entant prendi in fermanza prest 800 persones. Plin avant ha da passa 200 persones blessades. Il presidente Emmanuel Macron ha criticia la violenza. El na veglia bec sen disarvi da quai ha el gic durant la untrazione dell'equipa da Balapé en il Palais d'Elysée. Già l'an passà aveva da acts de violenza su entre che Paris Saint-Germain a guadagnà la Champions League. La popolazione della città tudescia Hamburg na vulsa varna gut da Gius Olympics da stat. En una votazione han var 55% de las votantes e dels votants refusà in a candidatura per els Gius dels ons 2036, 2040 u 2044. La Federazione Tudescia da Sport decide l'autun con c'è città o c'è regione che la vuol candidar. In due mondi vengono us anche Minca, Berlin e la regione Rhein-Ruhr. La Romania pretende che la Russia abbia saggetà una drona sin in una casa in sud-ost del paese. Avant reis dies ha una drona tuccia in una casa da 10 plans in la città romena Galaz che saggetta da tirs al confin con l'Ucraina. Tra quai saien duas persones venires blessades. Tenor il president rumen Nicu Jordan musien examinaziuns en il frattemp che la drona derivia senza dubis della Russia. Ordavant veve il president russ Vladimir Putin messen du monda che la drona derivia della Russia. Plin avant ha el pretendi che parts della drona doan venir tramesse in la Russia per lasciar far examinaziuns. E per finir anche il risultato dal Balapé regional. In la terza liga a Trun Rabius guadagnà contro Domat Dus con 3-2. Uscia a Trun Rabius surpassà ses adversari in la tabella e sacciata da nov sin plazza 7 con 27 punti. Domat sacciata sin plazza 8 con 25 punti. Il sebe Lumnezia a Gunter Triesen giuga in pari dat in ad in. Lumnezia avvenge 2 punti e s'acciata sin plaza 9 della tabella.
1: La meteo.
2: Con sonde nel partenz ed in l'engiadina bassa potesse il dì anche cominciare con plievge. Su enter, due plie e plie dar auras via iva. Le temperature maximali entrano tra 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Val Rhein.
1: Vias e traffic.
2: Il pass della Forcola di Livigno e su entra la serrada del Viern puspe avert per il traffic.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch. RTL.
0: Informativ
1: e divertent.
4: Edition. Al prim di del mais con RTR le dinascine, ja in forse al primo mo per in caffè, avanti c'è un discorin del final de hockey, de dir Sairam.

0: Einen ha voglio esser. La Nazionale Svizzera ha pers ir quist final del Campionati Mondiale de Hockey a casa ir saira contra la Finlanda. Der c'è la prolungazione per la terza iada in Davoroda daia Argent in tuon Culöz. Fa mal, postüt ir als Fans tot fürs Stadt pront per celebrar quist titel a casa.
1: Tots in Skoda di sind tu defa, zeme sacca, as quas gat viu un turn, ve. Chiesra ven lo in tepi sperni, os autos es Fans che conten schon. Poi, io personalmente sono un po' sì per cantare, se vedi questo bello, la reazione dei fans, la motivazione di Godus. Ma io sono dei tre finali, non è una cura, ma quale chance, la generazione di Dauer, veniamo più vecchi tra noi, la planzione positiva è in Slabo Play. Per cui viene più grave, devo essere campione di voi. Yeah.
0: Tisch Donat Albin de Trun e l'un dels grands fans de hockey ci ha presentato Usefnes a Turic per sostenere la nostra nazionale a Intil Stadion. Ma li stessi, i da Schonerberg. Positiv ci resta.
1: Ja, naturalmente, in Elsan, Puschfeim, Sao Jux, Balezia, Formezia, Andau Biale, Jot, Schweizer in Euphorie, non dice, Ozel Stadion in Atmosphäre, ormai Wilzke, Scheu, es essen jeder Abu Jenner, Jot, der Schweizer Publikum, quella Medaille. Also, die Ezen, oh, jetzt ist ja schon im Albusekunde, gestern Stas gekommen, ja. Wo so ein Stau, die Krönung, eben, propil de Vos. Aber so ist alle Wette.
0: Usch es la vita, usch es postüt er al sport. I c'è ci restes gira jovaders i fans l'atmosfera grandiosa. Al semgiar per al grand, al star in zembel pel sport i celebrar in campionati a casa. Ci va questa sera alles cinque fin con una festina ufficiale a Turice ant il Volkshus per fans con la squadra nazionale. 77 Bombay Street, per gli undici di buon'ora. Passar a 6.

0: Bel lundi di bonura in compagnia de RTR in 9 minuts is las 6:30 oz als prüms de juni. La Valmüsteida fin divna passada fat feste per l'Urpass, l'Umbrail. La via vers el sud si disnuda inaugurada avant 125 ans e per la grande festa a al comun de Valmüsteida trat tot els registers, acts officials, con culinarica locala e musica indigene stand d'odir dels Jauers Arnoialdo fin pro musical dels ufans de la Val Müstair. I tanter als jarst invidats l'ora erblera politica, tanter otter la cusliera governativa, i ministre de traffic Grischuna Carmelia Meissen, la presidente del Gran Cusell, Valerie Favre a Colasesta, della partita, ma naturalmente i blers indigens, ci hanno celebrato l'Urpass. Ci dis per blers de grande importanza.
1: Per me è impostato bler, perché c'è io vengo a Blair, io vengo a un'abitazione a Bormio, e vengo a Blair, e mi trovo a Blair ora, e per noi è qua bellissimo, con il riva del ciao, con il sera, d'inverno hanno un po' giro, tu puoi giro sul livigno, ma il passo è già un altro importante.
0: Depi tuns e suns della festa a Müstair. Da vola set qua pro RTR.

0: In buon lundi buon'ora con RTR stat las 6:30. Martina Fiali sa ci da nuov.
1: La nazionale svizzera dal hockey singlatsch sto magunar in a trumpada. Ella ha perso ier sera il finale del campionato mondiale contro la Finlanda, quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandais es il cinciav il titel da campion mondiale. La svizzera Audrey Verrot ha guadagnato per la seconda giada in una corsa da 800 metri din Diamond League Meeting. A Rabat nel Marocco e l'atleta da 22 anni corrida questa distanza nel quarto miglior tempo della sua carriera. Suenter la vittoria da Paris Saint-Germain nel finale della Champions League ha in la Francia da acts di violenza la notte di domenica. Tenor il ministro dell'interior francese ha la polizia intanto prendi in fermanza presto 800 persone. Plinavant ha da passa 200 persone blessadas.
2: La meteo.
0: Hai posto il partenzi di Ninja di Navassa, potesse il cominciare con Plövgia, dove venne ad un più sulle Lief. Vaglia posciut vers domasi, domasi fins aira bler solai pel grijun. Quattro pro temperaturas maximales de 24 gradi a cuera e fin 16 gradi daia oce per la Val Rhein.
2: Vias e traffic.
0: Hai als prims de jun vol eir dirci al pas la forcola di Livigno e sdo la posta di inviandarci a vert pel traffic. A tots sin via buon viadi e fate attenzione. I tanti totals larmins trist questa nota ir. Saira ir dat unici agnu als larmins del plagiaro resum, Andris Ambuel, grondonur pel anteriorio vader del HCD, il fa osa ir par della Hall of Fame del hockey, i vers dis della set tema qua prono.
2: RTR, dalla Damaun alla Saira.
0: Billy Bundy.

0: 20 avant las 7.
1: RTL Impuls.
0: Qui stevna cun Gianna Duschlet e ci piglia no consai sün viadi.
2: Scuna spungia ci ci sülas impresciuns. Omenins verz implen il benzin videl stanchedis. Facedas veglias e ruotas as zoppen da vos al civa netta ci suia. Flatschs cun naif marscha cuverts cun rützcha. Vatschas sün via, vias e crugedas senza lingias. Caos ci funcziona. Tevlas cun propostas per la limitazium da sveltezza. Las foras sün via, l'unic motiv per frenir. Almain un po. Las lüschs ils muots illumineschen vias da vginentias cia quenu da pü. Las fnestras sun sciuras. Las cesas sun vödas. Il silenzi es dappertuot. Ci so cur cia quists lös deren l'ultima vota implias cun i fens ci rien e giovan, cun crescias ci salüden e vema lavur, cun nons e nonas centos un bencins observant ci ci venie vo. Restedes in avos, sun belas lüschs sun via. Ils James. Nus rivenza l'alberg, un uert cun liuginas trenter duas cesas veglias cun stenzas cum ad aivlas. I mezz in avginencia vöda, ci voi malura. Ura de China. Platins cun spaisas cenu cunioas riven e riven or de cede fö. Nus provens, nus mangens, nus partins, nus essens plainas, mals platins riven in ceduna. Vin de la cesa ven passò su e giù per la maisa, zieva vinars de la regiun. Scuina spungia, ciò ci su les impresciuns. Es un riveda, e es un co, ben finida in Georgia.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bienvenue, io le 7, mio nome è Maria Fieli, a qui date da 9 per voi. La nazionale svizzera del hockey singlatch sta magunar in una trompada. Ella ha iersaira perso il finale del campionato mondiale contro la Finlanda. E il presidente francese Emmanuel Macron criticesce la violenza che ha dato in conseguenza del finale della Champions League nel paese. Am Blairs Lius comincia il dia anche con Plievgia, su Enter due pli e pli dar aura sui aiva. La nazionale svizzera ha perso il finale del campionato mondiale da hockey da casa contro la Finlanda. Quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandais es il cingiava il titolo da campion mondiale.
3: E l'indigiava la minuta della prolungazione, kurz entre la indigia l'euforia venida stizzata, abrupt. Il siemi del tetel s'attraus, la trompada tir giugadurs e fens immensa. Scoglia avoni non incontri gli americani sa in sulet gol decidiu il final e push poi e la prolungazione. Asci è dati per la tiarzaga in serie mo argin. Mo il queen è simples. Senza gols san in sbogu digna in giuc, il gron manco dil svizzers in quels finals. Scoglia ils davos dusons al svizzers e quella ga botoc il gol, malgrat che quei stau in delas grondes fermezies a quel campionati mondial da casa. La Svizzera munkente pia la prossima chance da davantar campion mondial. E ci sa contas che vegna neon per quella generazione da dauren tun il capitani Romagnosi, in Leonardo Genoni ni in Nino Niederreiter cantoz lur carriera che va tec a tec a fin. Rinfaces san ed ascen ins denton fa neginas. La nazionale svizzera ha musau in grandius campionati mondial da casa, procurau per gronda euforia e biaras nocs magicas las davosas duasiamnas. Andreas Vialant, redacziun de Sport.
2: Malgrat la sconfitta, han il presidente della Confederazione Guy Parmelin ed il ministro de Sport Martin Pfister gratulà alla nazionale svizzera. «Ci che gioca con usce in engagement a merità nos respect», ha scritto Pfister sin la plataforma X. Guy Parmelin ha medema main sur la plataforma X gratulà per la medaglia d'argent. Plin avant ha el angrazià a tutz che han possibilità a quest campionati mondial da hockey singlatch. E vien avant vai con conseguenze schiada per via din auter giu da final. Su entre la vittoria da Paris Saint-Germain nel finale della Champions League, ha in la Francia da acts de violenza la notte in domenica. Tenore il ministro dell'interior francese, ha la polizia in l'entir paese entant prendi in fermanza presto 800 persone. Plin avant ha da passa 200 persone blessate. Il presidente Emmanuel Macron ha criticato la violenza. El n'aveia bec sen disarvi da quai a el gic durant la undrazione dell'equipa da Balapé. Già l'an passà avevi da acts de violenza su enter che Paris Saint-Germain a guadagnà la Champions League. La popolazione della città tudescia Hamburg n'ha vuol savar na gut da Gius Olympics da stat. In una votazione han var 55% delle votanti e delle votanti refusate una candidatura per il Gius dels ons 2036, 2040 o 2044. La Federazione Tudescia da Sport decide la TUN con c'è città o c'è regione che la vuol candidar. In domanda vengono us anche Minca, Berlin e la regione Rhein-Ruhr. La Rumänia pretenda che la Russia haia segetà una drona sin una casa in el sud-ost del paese. Avant trais dies ha una drona tuccia in una casa da dies plauns in la città rumena Galaz, che sa chata da tiers dal confin con la Ucraina. Tra quai saien duas persones venides blessades. Tenor il presidente rumen Nicu Jordan musien examinaziuns in el frattemp che la drona derivia senza dubis dalla Russia. Ortavant veve il presidente russo Vladimir Putin messo in domanda che la drona derivia dalla Russia. Plin avant ha il pretendì che parts della drona doan venir tramess in la Russia per lasciar fare examinazions. E per finir anche il risultato dal Balapé regional. In la terza liga ha Trun Rabius guadagnà contro Domat Dus con 3-2. Uschia hat un rabiu surpassat ses adversari en la tabella e sacciata da novs in plaza 7 con 27 punkts. Domat sacciata in plaza 8 con 25 punkts. Il Zebe Lumnezia ha conter Triesen giuga in pari dat in ad in. Lumnezia ha 22 punkts e sacciata in plaza 9 dalla tabella.
1: La meteo.
2: Con sonde nel partenz ed in l'engiadina bassa potesse il dì anche cominciare con plievgia. Su enter due pli e pli da aura sceccia e fase sui aives. Le temperature maximali entrano tra 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Val Rhein.
1: Vias e traffic.
2: Il pass dalla forcola di Livigno e su enter la serrara del Viern a partire di immediato puspe avert per il traffic.
0: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La dina scena al microfono zu bonura i Blair sin avran dormi usciba in not passada. In an avulio esser per la nazionale da hockey o coce qui sven qua am dis sul punct.
5: Po ca fa adelus. Cosa il tiers finale in Santa Lautra, il secondo e la prolungazione. Jeco fa male. Ska va so cor che sta deri che ven secondo semplemente. Ma trovi un momento se revenì qua co, je. Ma brutale.
4: Brutal. Erpel Grigion Nino Niederreiter. El GDS stat pro tot als cinci finals della partida in mincia iada pers. Co GDS iadel erd vola partida giusto sco prossim qua pro no.

0: Luca Heni qua pro RTR in 8 minuts les 7:30. La Val Müstair a fin d'evna passada fat festa per l'Urpass, l'Umbrail, la via vers il sud che disnuda inaugurada avant 125 ans. I per la grande festa a al comune de Val Müstair trat tot els registers, acts ufficials con culinarica locala e blera musica indigena per la via de Santa Maria sul Umbrail che disnuda construida con subvenzions federales e grigiunas del 1901. Pels indigens era una festa per reflectar in pasur de l'Urpass.
1: Pas de l'Umbrail è fece importante per la valle. La colliazione verso la Valtellina, verso il Tirol del Sud, è...
2: Oh, in mince caso, straordinaria importante.
3: È penso importante, perché sarà più botto questo dell'Italia, ci sarà niente sul pass, non qua. Lavorare.
4: Ma per la Val Müstair è l'importante, ma per Santa Maria dai un po' il traffico.
0: Ah, il traffico e la canera in grande tema, insomma, ci va per il pass.
5: È chiaro che sono gli ultimi anni, questi ci vengono su con auto, queste auto svelte, e queste fanno naturalmente sulla di quella valle, questa è una canera enorme.
1: Non c'è tanto tempo a sapere che ne era, ma è un bel passo.
3: O se più di questi fans, da Pasco, Tövs, per esempio, ci vanno per avere un po' la vista e un po' ramassare chilometri, non c'è un'idea.
0: E se volete dire di più della festa per l'Umbrail, la quotidiana rapporta Oz. Buongiorno.

0: Un classiker per partire in questo lunedì buon'ora dal Sprims de Jun, le 7.32, Maria Fieli pronta con le novità.
1: La nazionale svizzera del hockey sin glatsch sto magunar in a trumpada. Ella ha persi ier sera il final del campionato mondiale contro la Finlanda, quai con nulla ad in e la prolungazione. Per il finlandais es il cinjava il titolo de campion mondiale. Malgrado la sconfitta, hanno il presidente della Confederazione Guy Parmelin ed il ministro del sport Martin Pfister gratulato alla nazionale svizzera. Guy Parmelin ha prima avanti ringraziato a tutti che hanno possibilità a questo campionato mondiale da hockey sin glatsch. Passa 100.000 persone in l'intera Svizzera hanno la fin d'emda passata faccio parte al Tir Campestre federale. 5 tiradurs grigiuns hanno gettato il maximum da 72 punti con la buis sur 300 meters. Guardato sur l'intera Svizzera hanno in tutto 19 persone contangi questo risultato maximal.
2: La meteo.
0: Ad forza motore al parisol, con il deporto ora vaglia posto per partenz e per l'ingiadina bassa, la podesse il diamo cominciare con un sic pluvge. A smuda l'ora durante la vamma di e per la domma di dai l'ora da c'è per tutto il grigion bell'ora. Qua è tutto pro temperature da 24 gradi a cuore e maximalmente 17 gradi dai a Ozila Val Rhein.
2: Vias e traffic.
0: Als primes de Jun voler dirci al pas della Forcola di Livigno e da vola posa di inviandoci a verde pel traffic. A tutti in via, a buon'ora. Fate attenzione, buon viadi. Lundi, buon'ora al primo del mais Jun le 7.33. Vuol dire per Daniel Weger, planet ir in direzione telefon. Quel sclinge in impact moment per la seconda ronda del Kikeri 6.
2: RTL. Credibile.

0: Bella triste questa qua, Mariah Carey.
1: Prick?
0: Scofat per questo lindo tipo d'ora.
2: Il Kicker in 6. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: Daniel Wege da Quere, il Jove Runde 2, Ott, in der Delsa Weina, appunto, c'è l'es grand fan da hockey, na sa, ma appunto, in pain, in trist. Liute di buonura, Sir Daniel, buondì.
3: Buondì, donna Ladina.
0: L'hanno insomma di scuola? L'hanno insomma di scuola da qua, ci non puoi lasciare, da qua ci discapitasse.
3: Con qua non hai nessun problema.
0: Non. Ma allora, al fazit, Sir Daniel.
3: Ma, trist. Trist, trist, trist. In erstem Tuss, fin allein, das ist in Joa.
0: I balla pe vempi, rena sa les nervos, planet, ides uns prims de jün. Ah, ides pas ja stat in Jötia, eine ümpa les nervos. Angela, schon verda?
1: Si zu niu am Irau. So, schon bide schi fan, aber non tira familie leva, natural mein.
0: Also fan sehr?
1: Bide gigat toco la fina, bro alti dic. Ah, so nau nus schoccada, de quai.
0: Ides schon.
1: Adel nuit.
0: Ides proprio stat, ma basta. Ja er dat proprio, non sto a dire qua, ja proprio er dat figibler positiv. Oh, Sir Daniel?
3: No, schon, se no, Daniel, no, wakus, les du sefnes, ci sun stat, les go stat, jöts in emotions, i propi bede vere, che c'è un top per stare tot. Questo è dire un fitch gran compliment alla squadra svizzera.
0: Hai, e credo più di te dire, oh? La scena proprio scena. No, io vain, otto buonura, runde dus, e ci va a scuola runde un, des buons, al fat la lura va qua proprio con gran spazio in direzione finale, se dir.
3: Also prima di survivere questa runda.
0: Survivere, c'è mal non è.
1: Pass per pass.
0: Ne hai preciso. Buon, allora, crei Angeles pronta, Sir Daniele. Allora, un, dus, treis. Fin del 1971 era il pass dell'Umbraila mo un posto del confine ufficiale. La lunghezza totale del confine nazionale svizzero è sotto 2000 km.
3: No.
0: Il Canada e la Russia hanno stesso i titoli del campione mondiale di hockey.
3: No.
1: Correct.
0: Un dollaro canadese vale attualmente 0,57 rap svizzers.
3: No.
0: Con telefonare in Svizzera al 140 si arriva per il Tox Info Swiss. Una delle sorte di melones che dà in Svizzera è la Swiss Melody. La bancarai faisena al sets principale a Basilea. La VM da Balapé è la Jordania e la gruppa dell'Austria. La Jordania confina con Libanon. 6.214 efne sono un centinaire. Marilyn Monroe complice oggi il 100° anniversario.
3: No.
1: Faliu.
0: Quella ves oggi il 100° Marilyn Monroe. Ha?
3: Buon pro.
0: Isa fa a bot in fa.
1: Oggi è proprio mai mi stavo sci super scuola in prima ronda mi rai un sforzino l'auter il pass dell'Umbrail era proprio in posto di confine ufficiale d'un town tocco il 1960 vedi tocco il 1970 la lunghezza totale del confine nazionale svizzero è proprio sotto 2000 km e 1931 km in dollaro canadese vale proprio mo per 0,1 se ti ricorda vengono in serie un pullman in franc ad al telefono c'è un curante di Tox Info e a dit de panas Tox Info fosse c'è un curante c'un ein tot vainus fac indis pretensions orzeitons per 30 punts
0: ma bain dies dies bons ira far commissions ein til folk Sir Daniel am fa plajar quistes dus rundes
3: tip top
0: divisani stes in beldi
3: grazie voera
0: e alla prossima oh
3: No, schon. Bis dann, Ada.
0: Buonissimo.
1: Addio.
0: Arrivair.
3: Arrivair.
2: Il Kicker in 6. Presentata Folk. Vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

Era appunto non savai, non sa corda vuole zündes di raclare sul titolo del campione mondiale di hockey e si aspettare in avanti pers al finale der c'è la prolungazione per la terza iada in davoroda daia argent per svizzers intorno a Kulöz. La prima pagina del Blick ci fu in sé otstata riservata per il pocal sta scritto grand e gross Weltmeister der Schmerzen. Ma per Blairs Otters sono non si ovates della nazionale di hockey il svengiato dels Kors an pisara per fitch Blairs Bells Moments de Sport les ultimes dus evnes. E a propos Kors in regal tot special. Allora seir dvo al final fat le Swiss e la controlla de svol Schweizer Sky Guide alla squadra nazionale per la medaglia d'argent. Kors dvo al final is in avion svola in schlaufe tot speciala in forma de Kors ur Turic. In a ruta de svol ci associe quasi grazia per dire grazie Fitch per le ultime due evenes plein euforia. La piattaforma Flight Radar 24 allora pubblica sulla piattaforma X in registrazione di quel tragetto di svol col cor ci desidera da Cloten sur Turic fino a Winterthur da vo c'è la forma da cor della loro disegnata per dire uscia vide cel a al svol LX 1048 allora continua lor viadi in direzione Grecia. Heidel tot fat special quist svol seire in forma de cor sur Turic per dir grazia per les ultimes dus evnes a nossa squadra nazionale de hockey svizra. E to quest ci dir nel bord, ci vijan osu tramaj belles vacances in Grecia e per tot els fans forse irmo als pel cor quist seire alles cinch lura va quist campionati mondial a fini qualcunina festina ufficiala a Turic a intil Volkshof per fans con la squadra nazionale.

0: Las novitats
1: Tal RTR.
2: Bienvenue, jeles otsch, meu num Maria Fieli. A qui dati de nov per vus. La nazionale svizzera del hockey singlaccia ier sera stuisse pulir il siemi del titel. Ella ha perso il finale del campionato mondiale contro la Finlanda. E tar il tir ciampester la fin demna passata an cinc grigiuns contangi il risultato maximal. Am Blairs Lewis comincia il dì anche con Plievgia, su entro due plie plie dar aura su Iaiva. La nazionale svizzera ha perso il finale del campionato mondiale da hockey da casa contro la Finlanda. Quai con nulla ad in en la prolungazione. Per il finlandais es il cinciava il titolo da campion mondiale.
3: E l'indigiava la minuta della prolungazione, curzo entro la indigia l'euforia venida stizzata, abrupt. Il siemi del tetel s'attraus la trompada tir giugadurs e fens immensa. Scoglia avoni non incontri ils americans a insulet gol decidiu il final e puspoi e la prolungazione. Asci è dati per la tiarzaga in serie mo argin. Mo il queen è simples. Senza gols san ins bugu digna in giug, il gron manco dil svizzers in quels finals. Scoglia ils davos dusons al svizzers e quella ga botoc il gol, malgrat che quei stau in delas grondes fermezies a quei campionati mondial da casa. La Svizzera munkente pia la prossima chance de davantar campion mundial. E ci sa contas che vegna neon per quella generazione de dauren tun il capitani Romagnosi, in Leonardo Genoni ni in Nino Niederreiter cantoz lur carriera che va tec a tec a fin. Rinfaces san ed ascen ins denton fa neginas. La nazionale svizzera ha musau in grandius campionati mundial da casa, procurau per gronda euforia e biaras nocs magicas las davosas duas jamnas. Andreas Vialant, redacziun de Sport.
2: Malgrat la sconfitta, han il president della Confederazione Guy Parmelin e il ministro de Sport Martin Pfister gratulà alla nazionale svizzera. «Ci che gioca con usce in engagement a merità nos respect», ha scritto Pfister sin la plataforma X. Guy Parmelin ha medema main sur la plataforma X gratulà per la medaglia d'argent. Plin avant a el angrazia a tutti con possibilità a quest campionati mondial da hockey singlaccio. Passa 100.000 persone in l'intera Svizzera an la fin demna passata fac parte al tir ciampester federal. Quai a comunicà la Federazione Svizzera del sport da tir. Bec mein che cinc tiradurs grigiuns han sagetà il maximum da 72 punts con la buis sur 300 meters. Guardà sur l'entira Svizzera han en tot 19 tiradurs contangi il resultat maximal, pia deriva bun in quart da tut els resultats maximals dal grigiun. En il cantun Uri e la Axenstrasse tranter Flüelen e Sisikon venire serada. Quai per via di una crudada da crappa che giliu ier saira. Persunas na sain bec venides blessades, plin avant naia erdana gins donz vid l'infrastruttura. La crappa saia venida cifada di una raid da segirtat ed uscia na bec crudada sin via. Per via da Laura Schletten esi fin usang bec da possibile da far sgolz per valitar la situazione e decider cura che la via po puspe venire averta. Per la elezione del nuovo presidente in la Colombia, na anche na gin candidat contangi pli che la mesadat della svus. Per via da quai, tu hai entrais emnes dar in a elezione decisiva. In lem prim scrutini ha l'advocat Abelardo de la Espreia che drizza alla dreccia con 44% contangi il meglio risultat. Sin il second platz suonda il senatur della Sinistra, Ivan Cepeda, con 41%. Il presidente attuale della Colombia, Gustavo Petro, ha detto che non fidia bene questi risultati provvisori. E specie anche nei risultati finali, che vengono controllati da Derjaders. E per finire, veniamo anche per l'atletica leva. La svizzera Audrey Vero ha guadagnato per la seconda giada in una corsa da 800 metri din Diamond League Meeting. Rabat in il Maroc e l'atleta da 22 anni corride questa distanza in il quarto miglior tempo della sua carriera. La corridra Dita Gikambungi sta intanto a contentare con il sisavel platz sur il 100 meters obstacles.
0: La meteo.
2: Con sonde nel partenz ed en l'engedina bassa potesse il dì anche cominciar con plievgia. Su enter due e pli dar aura sciccia e fasa sui agives. Le temperature maximali entrano 24 gradi a Quira e 17 gradi nel Val Rhein.
0: Vias e traffic.
2: Il pasta alla forcola di Livigno e su enter la serrada del Viern a partire di immediato puspe avert per il traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Linda di Bonura, la Dina Scena, al microfon, al Sprims de Jün. In sacco ci va a voi, ma per me appena c'è dot Jün, vezza al mar. E a modo più c'è dot l'ora eramo qui su al radio. E nos sempre verde il dì, ci lascia solo vostro giardino di vacanze. Sversi le sotti vanci.
0: RTR, da luz per vus.
4: Ma il primo amore. Musica romance c'è da più, automatic. Buongiorno.

0: mia canzun preferida.
1: Mio nome è Armin Spescher e oggi viso la voce in una buona chatta ad un B&G con Antagen wie diesen da Toten Hosen. In una canzone che ha detto fece avanti la sera qui a casa e negli auto e da voce in una canzone plena energia con bia ritmus, bia forza e da daul è un momento che sa essere ringraziato per il B&G che sa giù.

0: Bell, Billie Eilish, in 4 minuti le 8 e mezza.
1: Il sempre vert dal dì.
0: Il sempre verde d'oggi non ci lascia pensare vi da vacanze, mar e spiaggia. Almeno a mai sarà perché ti amo da ricchi e poveri, dal quartetto italiano che ti sono fondati. Io sono divisato le orecchie avant bot 60 ans. E a mo più incredibile bot e sono a mo del cantare e dar concerti. Erscia oz be più a mo sco duet. Qui sono ricchi e poveri, sarà perché ti amo.

0: Las 8:30 lünde di bunura dals prüms de jün. Maria Fiali, sagge ci da de nuov.
1: La nazionale svizzera del hockey sin glatsch a ier saira stuisse pulir il siemi del titel. Ella ha perso il finale del campionato mondiale contro la Finlanda, quai con 0-1 in la prolungazione. Per il finlandese es il cinquième titolo da campione mondiale. Passa 100.000 persone se l'intera Svizzera an la fin demna passata faccia parte al Tirchampester federale. 5 tiradurs grigiuns han sagettà il maximum da 72 punti con la buis sur 300 meters. Guarda sur l'intera Svizzera an in tot 9 persone scontangi questo risultato maximal. Las locatarias ed es locataris nan ervinavant nagin drecch sin insbassament dals chains. Il chains da referenza ipotecar resta nomnada main ervinavantar 1,25%. L'ultima giada el vin insbassà el settember passà dat 1,5% sin il stand ad oz.
2: La meteo.
0: Oggi forse motore al parisol con il deporto ora vaglia postuta per partenza e per l'ingedina bassa la potesse il diamo cominciare con il cic pluvgia smuda l'ora durante la mamma di e per la duomma di dai l'ora del c'è per tutto il grigion bell'ora qua è tutto per temperature da 24 gradi a cuore e fin del 7 gradi dai oggi per la Valrhein
2: vias e traffic.
0: Als primis de jün voler dir c'è il pas della forcola di Livigno e sdevo la posta d'inverno da c'è avvert per tutto il traffic. Fate attenzione e buon viadi.
2: RTR. Da nous, per vous.
0: Per vous, questo duet, stress insieme con Sian. Buon dì.

desdot dallas novel lundedì bunura i ots in grand viva Adela. Marilyn Monroe. Ella ci complis oz als prims de jün al centav l'anniversari i ci vaglia er decennis de vossia morte mosco una dallas più fascinantes personalitati l'istoria de film. De d'una vart ad una prova de tnair drezzi quel sexy image de ce la vart alla però era d'un impapati precis per vida quai. I perfect Claire, se fiva naturalmente ir quella vusce no dodin qua in una de sias canzons Diamonds are a girl's best friend. In a vusce alc dodin sofalin, bot in pa erotic, i blersti pensen osa forse ir vida quel legendar regal che Marilyn Monroe ha fatta John F. Kennedy curse la centa per ses anniversari al happy birthday. Hai, ma c'è già blersti forse nusan quella vusce è tipica per ella non ha in sé sviluppa per vice la leva tunaro c'è sexy na sco ci pare è quai più stat per vice la leva zopar uscea al barbotar ce l'aveva fin già de pitch na su ja lunch trena con terapeut fin ce la is lura arrivada pro quella vuja punta ce no conosciain usce conscienta quai dodino se giusta quai be un dels mitos ci da ci va per ella per la Marilyn Monroe ella ci complis oz al cientavel anniversario.

Dua Lipa qua pro RTR. Idüna delle news, o forse più speculazioni, zozza buonura, per tocca precis Adela, la Dua Lipa, sco ci para alla Maridà, domenica, e qua è tutta la zopada, aia para dat in sci, pel actor Colm Turner. Malura, gratulaina, fine allora, da volles novità, in avant, da volles novità della snuff, gratulaina, otta les jubilares, il jubilar, si fan otz feste d'anniversari, otz als prüms de Jünn.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Tar il tir champester federal ca giliu la fin demna an cinch grischuns contangi il resultat maximal. E per locatarias e locataris nasa mida actual meina gut vida la situazion dals chains. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli BNG. Passa 100.000 persunas en l'entira Svizra an la fin demna passada fac part al tir champester federal. Quai a comunicà la Federazion Svizra dal sport da tir. Bec mein che 5 tiradurs grigiuns an sagetà il maximum da 72 punts cun la buis sur 300 meters. Guarda sur l'entira Svizra an en tut des 9 tiradurs contangi il risultat maximal, pia deriva bun in quart da tut ils resultats maximals dal grigiun. Per quels che fitten in Svizra in abitazion o in a casa, nasa mida per il moment na gut vide la situazion dals chains. Il chains da referenza ipotecar resta ervin avant der 1,25%. Il chains da referenza veng fixa mincia quartal, il settembre e elvenis bassa da 1,5% sin il standard oz. Con quai che il ne da pilura bec samida, nan locatarias e locataris ne gin drec sin in sbassament dals chains. En il Chantun Uri e la Axenstrasse tranter Flüelen e Sisikon venire serada. Quai per viedina crudada da crappa ca giliu ier saira. Persunas na sain bec venire splessades, plin avant naia erdana gins dons vita l'infrastruttura. La crappa saia venire cifada din arraet la segirtat ed uscia na bec crudada sin via. Tenor Alert Suisse saia la via entant puspe averta per il traffic. E nos gian all'exterior, dar le elezioni di nov presidente in la Columbia, nana gin candidat contangi plic la mesadata las vusts, per via da quai, duai entrais emnes dar in a elezioni decisiva. En lem prim scrutini al advocat Abelardo della Espreia, che drizza alla dreccia, con 44% contangi il mei risultat. Sir il secund plaz suanda il senatur della Senestra Ivan Cepeda, con 41%.
0: La meteo.
2: Con sonde nel partenz, at en l'engiadina bassa, pudess il di anche cominciare con plievgia. Suenter duai pli e pli dar aura sciccia e fasa soia ives. Las temperaturas maximales entrant vencia 4 gradi a Quira e 7 gradi nel Valragn.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dalla Forcola di Livigno e suenter la serrada den Viern a partir di immediat puspe avert per il traffic.
1: Quai entstadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La dina scena al microfono, lundesdì als prims de juni, forse per blers e blers simplement in normal, lundesdì, sta su, il lavoro, hai ossa forse vid il secondo caffè, ma per blers otters is quist in di da festa. Posta, con auguris, vana ci ferrat, per ci, dodivet, scoprosa.

0: Si rivest qua pro RTR in pacas secundas las novi din quart e no vain domanda chi ci vesient de regalar nostra tazza o si tant posso vingegna de dir sul pacchettin ce no tramettain sta escrit 75-50 scuol. Bun di, dona Ani Cianet de Santa Maria.
1: Bun di, dona Ladina.
0: Ci vesti a gratulare.
1: Alla Dina del Andrino per 63 anni. Ella sta appunto a scuola e ella sta la giovane tutto al buon e oggi in belli da festa e bler plagiare con si e la due abbiate e bler plagiare e ne va un tutto al buon in prima lingua buona sanda.
0: Dai loro erano una visita donani?
1: No, quando dai da Santa Maria via scuola e ha una auto e ha un chauffeuse. E non vedo che sono da lunch, tengo idea mia figlia e io di fare una visita, ma fino a noi non è semplice, ma non gli aggrazia. E spero che appunto c'è ben botto per ogni river, via scuola, veramente scuola, in piccola inviata, se stessi bettori, la roda sotto spesi di riso.
0: Ma le stesse, idee di fare viate, e preciso per qua, vanno io e la cupina, ci si può fare, e loro mi c'è tanto in plagiare, usci, oh?
1: Hai plagiare, certo. Spero che non ce l'hai un po' in plagiare. Hai.
0: E mince castra metà inefficiente. Alla Ladina dell'Andrino de scuola e la cumplisciozza al 63° anniversari e ci fa ben bot post. De no, i dedella, dona Anni.
1: Grazie, Fitch.
0: In belli.
1: Grazie, Fitch. In belli. Arrivai.
2: La cuppina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

0: In buona pausa de caffè con RTR in 4 minuti e le 9 e mezza. Caffè, i posa de caffè in buona vecina per mai e posa nempe i rosa. Intanto Angela Veng. Angela, ci aspetta? Scoprosem. A nostri auditori, i nostri auditori.
1: Also, di altri altri miranus, per esempio, sono c'è chi insasce celebra la stat.
0: Ai.
1: Per esempio, Open Air Valum Neutral, mein de Autras, Chausas, ed al migliore, nos vain bellets du Gudenier.
0: Wow!
1: Lura vain us contact con una gruppa che si nomina Cordial, a Savonin, que è una gruppa che organizesce di ne puspe de vienda, ne occurrences per seniors e senioras, nos vain un tic voglio savai, co quai funzionesce, de co ci trove la gruppa.
0: Ed in Giovanna?
1: Also, ich prossim boni si alla biala sur selva. Also, la deci, als man nadine puspente glono, ki sen knoschine. Bejor, diantra, autra, sur selva.
0: Ah, splajar, non is baga.
1: Allora, diante le indige mias as dodis, stat ina persona al center e ina tuacina, la Lisa Delicaris Mon, 33 zons, ele era cimain fisioterapeuta o ludiu, va un buon main dei zons in greiva accident velo, do propi stiu meter si aveta sel ciao, do entras yoga propi in flau sco, puspe neif schlonch propi metz tutze la carta yoga.
0: Ich gehe dir in Kudus, schon in quel, sarà allora ihr Thema, protante Mission. Grazie viel, Angela. Buon emotion a tai.
1: Grazie.
0: Ihr wollt ja wüsch in avant, bler plajar, con nos Programm. Dann ihr plajar, ciò a cominciare la buon'ora in nostra compagnia, mes nom la Dina Scena. Stat bain, jente la prossima.

0: lo sais pas.
1: Stiletto con désolé pas désolé. Ella è alti frescs, il giuc actual del Cecciausas. Nos giugain oz ronda 3 quai monta e des de gudegne oz in bondo compra la valur de 30 francs. E Rossolet Daniel Weger fatti una proposta e l'on provau cul airbag. Zaidenta un bidja. Collega Mondertur Sergio Guetsch o gidau in tic.
2: E forse in piccan tip per gidare a vos otters la ciosa on Blairs duvrò il anvirn passò.
1: Forza ci gide per scià s'inspirà in tec tutte le proposte scuels che vizzins actuals in fleiss in nostra pagina rter.ch.
3: It's been lonely trying to get your attention from a thousand miles away.

0: Texas con Summer Sun di Nairas Uras per Nies Duc.
1: Chechausas, presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Adiu a schon tradiu oz desi de gudegnein bon de compra de 30 francs. A Scodina tatlainus cu la ciausa vin de screta.
2: La ciausa da se girtat. La ciausa va be en ina direcziun. La ciausa vin de temp a temp mi da de or.
0: Cei se ves quai esser 0800 veni 21 30. Se vus vaisa sentimain quai se ves esser. Ne esce un sociais quais ai se dir bedi, abri un provo tutina in sodie mai. I questo genuet, sperder so in zenuet, 0800 20 21 30 è il numero. RTR L'Angela, chi è qua al telefono?
3: Bien dì, cao e vancin, de surain.
0: Bien dì.
3: E ha un covo col pneus.
0: Els pneus. Exact. Els pneus del auto. Daten se dirtat, von moi in ina direcziun, vendet jams mi dau o. Also, daten se dirtat, ven mi dau o, definitiv, als pneus von moi in ina direcziun.
3: Aha,
0: ja. In so dia jene vang, in so jene vos. De letzte Norra konstati, bide tot, adiu stund mal, i eb dia quatsch in usen curin.
3: Gut, ne.
0: Bide jen in auto rieda, in bide.
3: Adia.
0: Also, bide als pneus. RTR L'Angela ci viene da me con proposta numero 2.
4: Sì, qui Zanetta Stringa.
0: Vieni di?
4: Le slinges del tren.
0: Le slinges del tren?
4: Also, cosa dici? Dice il tren va a
0: fare. Le binaris, nelle rodaie. Le rodaie.
4: Il
0: binario è creato in specie per il treno.
4: Allora la linea, la linea, c'è il treno, va, hai.
0: Le rodaie, creato. Datem se girtat, vona in direzione, vende tiams, e mi da do, traccio er, siamo bie, siamo tra con zons. Ah, e bidia.
4: Non è sa.
0: Bidia, studia, vine vaun. In vide.
4: Sì, sì.
0: Adia.
4: Arrivai, grazie.
0: Duas propostas vaiu per ots, els pneus, les rodaies, ches ves qua un esser. La chausa dat se girtat. Vo mo ein ina direcziun, vende tiams a tiams mi dada ora. Ots tir vus aun in idea, in inspiraziun, 0800 veni 21 30. Se vus leis aun se participa. Las linjas de telefon en tot ruasaivlas. Miu tepi e o edau se el spert, o se ti tuna e tot curiosco, sens in tec musica. Les se ti aun improva. Da di cun quals 30 francs? Na, io crai, parots. Sunt iu contianza cun quellas duas propostas, als pneus, als rodaias. Von se l'eliesta ci usen fleiss in rtr.ch lo e als cavazzins actuals gide forza din intic per chas inspira alu giugainus de maun per 40 francs.
1: Che chauses presentada Nickis Cuira la facenta per mobilias e decorazions nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: En il Chantun Argovia han els pumpiers la notte passata per via della pliavgia ferma gibler da far. E per locatarias e locataris na samita actual ma na gut vida la situazione dals chains. Ielas dies, per vus al microfon Maria Fieli BNG. En el Chantun Argovia han els pumpiers gibler da far la notte passata. La plievgia intensiva ha per part inundà vias e chalers, plin avant sain pliras plantas cupiciadas. Consunta la citat Arau aia da bleras annunzias da Vartons. En tut sain set unions de pumpiers staras en acziun, scriva l'agentura da novitats Kisten STA. Per quels che fitten in Svizzera in abitazione o in a casa, na samida per il moment na gut vide la situazione dals chains. Il chains da referenza ipotecar resta ervin avant der 1,25%. Il chains da referenza veng fixa mincia quartal, il settembre e el vinisch bassada 1,5% sin il standard oz. Con quai che ne da pilura becz samida, nan locatarias e locataris na gin drec sin in sbassament dals chains. All'aeroporto da Turich ai quest match da da plis gols che anclon avant. En tut, sain viniz registrats bun 25.000 partenzas ed atteraments, quae munt ad in plus da bun 5%. Guardas urlentir on current aia da da plis gols che l'on 2025, tentant na bec usce blers co anca avant la pandemia da corona. Suenter be 9 mais en uffizi dat il president della Federazione Svizzera da Hockey, Urs Kessler, gius es post. Quai alla Federazione comunica indi suenter che la squadra nazionale ha perso il giu de final contro la Finlanda. Sco Kessler a Gic veglia el far liber la via per una nuova enciata. In se stemt uffizi ha el erstui decidere in la fera da vart il certificat da Covid dall'anterior trenader della nazionale Patrick Fischer.
0: La meteo.
2: En el decurs del dì duai oz pli e pli dar fasa sui agives. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 17 gradi en el Val Rhein.
0: Vias e traffic.
2: Il pasta la forcola di Rivigno e su enter la serrada den Viern a partir di immediat puspe avert per il traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Tras le vamos dia accompagne vos vina vaun l'Angela Hendri bitjus tatlais RTR. A buona musica procura per Schlonch, Laura Pausini con la mia banda suona il rock.

0: Las Pointer Sisters con Jump for My Love. Oze, gli imprim de cercladur quai monta bie per biers, las vacanzas de stat e nianc pleu scegli un schneven, surtot pels ufans de scola. Las temperaturas constavan els duos dies, os ei forza vegnun tec plei frescht cum plevia, aber la stat quella so vegni. As comincia stat dati in cins punts culminants cins les bidiam un cantà.
1: RTL Tips e Tricks per Vus.
0: Dominik Hardecker de la redacción online è tirme al studio. Dominik, tien teis highlights.
2: Mai dati dus punkts fix questa stat qua per tu evenements. Berlina il stredisch de cerca dur la fiasta de luce grigiun claronese si la motte na lunz l'engedina e per l'altra scomincion il open air Lumnezia.
0: Klar. Alu, as schon bellets?
2: Na, ja sai, e busche au comprel e merlu forse pitost ils livestreams ne vendel canapé. E per tu quels che an Ebu Bliez wollen den Ton i live amera Lutscha ni Open Air weil den Ton in Tipp.
0: Aha, a c'è Tipp, Lu?
2: Qua fuss se partecipa alles occurrenzes da RTR che in actualmen activades sin nossa pagina. Per la fiasta de Lutscha stond ins completà in quist da Vart Lutscha e con in tec cletsche sa vida vans lo il stredisch de cercle dur e l'engedina amera co Armon Orlik ed els autos combattent per la Victoria. Quella concurrenza online va un token il squatter via Gievlia da Miezdi.
0: C'è dati lui da Gudignepel opener Lunezia?
2: Duron il Cercladur hanno la chance da Gudignan due tickets da VIP via past Festival de Trasdis con access da VIP. E Gudignan quels è un po' più semplice che quels della Loccia e dati non nada mai ne gin quiz. Per Sventer è si demerà l'agen archiv de fotografie e ancora ho il mer momento in Open Air Lumnezia, che è staus e per mettere quel a nus.
0: E lui forse è anche semplice di fare la scelta del miglior momento. Cosa hai per mettere la fotografia?
2: L'articolo della concorrenza ha un formulario con tutte le informazioni sulla possibile data di caricare in fotografia. Importante è che hai il diritto di vedere la fotografia.
0: Cosa hai per mettere quel biglietto di VIP?
2: La concorrenza è avviata in tir cercle dur e gli imprimi di fene dur per dirnos la sorte dentro tutti i momenti che noi vogliamo pubblicare.
0: Grazie Dominik per quelle informazioni. A noi divisiamo naturalmente tutti e tutti. Bieclicci!

0: Ustet leis RTR ein 20 minutes seiles indisch. A Savognina contornen conoscens la gruppa Cordial. Ina gruppa activa al tiams liber, surtot per ia vienda, tia organisesce dina puspe occurrenzas per seniors a senioras. Io asset viu telefonà da Joachim Vasescia, el en conosce feig ben la gruppa Cordial. Signor Vasescia, cos'è quai sadau, tia vus s'engajais per quella union del tiams liber?
1: Ma cude ci sono ni pensionò, il 2010, vai insieme con un comarat, con Victor Graf, ma in se pensosto a fare in se c'è più senior, tu sei censionir insieme, a fare in se c'è insieme, ad allora vai in se scrive orche, gli domandò se sei interesse d'antun, faccio una domanda in la pagina, avanti in relativ buon resum, ad allora vai in se fixò un datum, tenir insieme, avan fundò allora che la gruppa Cordial.
0: Contes persone se participeschen lu usce in media?
1: Ma a media c'hanno usce 30 10 avance certe occurrenze allora da preci 30 magari faranno il atton faranno in gentar comunabel allora lo scende lo sono usce 30 a 40 dalla redundanza generale naturale eri il solito passa 30 e variesce un po' a dipendere un po' in da loro qui ci verranno le aziendate temi allora magari loro da loro il pipax a forza naturale dalla destinazione della viandata che dipende degna per la svolta vanno a seguire kinders presenzas
0: c'è in monta la gruppa cordiale per i signori e le signore se ne domandavo autor da cosa è natale unione che si ingaggia per persone attempate da cosa è quella importante?
1: E penso che ci sguardo c'è la partecipazione svelci che gli è domandò a bles vongo gente a viandare in gruppa a pezzulezza di provare a degno di fare il programma un po' variante ci sono scelte nelle diverse spazi in cantone grigione a viandare magari era in una regione se ne manca anche una scelta a che gli ogni gente viene un gente è stato un gente insieme.
0: Se vos patrciais in vos, vais forse in evenimento speciale, c'è restaus in memoria?
1: Oh, da che è stato il mattino blesso, da giusto in speciale. Adesso se beggis dic, stai a sai o se beccia, per... Ehi, vanno degne belle scontrate su sceglie, belle discuse, da tante le sviandate. E beve, am prendagna a conoscere regiungs, ci e non se beccia ancora scientis, cosa... che stanno da giù, già se si selva, già se valandau, vuol dare la vicina anche in Eda, assieme con una imprenditoria di solito, franze due gruppi, con una gruppa viene allora in avanti, da valandau a carriera, assieme già se giù, fino giù, per somma stazione. Alla seconda gruppa, che è la stazione valandau, vuol dare un po' la vicina anche, vuol se ne usa gentar, panzia, si vuole anche in Eda giù la stazione. Ad avente l'opo speciale.
0: Salura, divisainus, bien diverti main, angrazi main a Joachim Vasescia per le explicazioni. La gruppa Cordial è la procura che mondi ben culs seniors e les senioras a Savognin.

0: RTR Impuls.
1: Quest'amna dat impuls da Gianna Duschletta e la raquenta da Suviedi alla Georgia. Ot zurdel arriva.
2: Scuna spungia tutti sulle impressions. Omenins verz implen il benzin videl stanchedis. Facedes veglias e ruotas a zoppen da vos al civa netta ci suia. Flatschs cun naif marscia cuverts cun rützcia. Vaccias sun via, vias e crugedas senza lingias. Caos ci funcziona. Tevles cun propostas per la limitazium da sveltezza. Las foras sun via, l'unic motiv per frenir. Almeno un po'. Las lüschs ils muots illumineschen vias da vginentias cia quenu da pü. Las fnestras sun stüras. Las cesas sun vödas. Il silenzi es dappertuot. Ci so curcia quists lös deren l'ultima vota implias cun i fens ci rien e giovan, cun crescias ci saludan e vema lavur, cun nons e nonas centos un bencins observant ci ci venie vo. Restedes in a vos, sun belles lüschs sun via. Ils James. Nus rivenza l'alberg, un uert cun liuginas trenter duas cesas veglias cun stenzas cum ad aivlas. I mezz in avginencia vöda, ci voi malura. Ura de China. Platins cun spaisas cenu cunioas riven e riven or de cede fö. Nus provens, nus mangens, nus partins, nus essens plainas, mals platins riven in ceduna. Vin de la cesa ven passò su e giù per la maisa, zieva vinars de la regiun. Scuina spungia, ciò ci su les impressions. Es un riveda, e es un co. Ben finida in Georgia.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En il cantun Argovia han els pumpiers la notte passata per via della pliavgia ferma Gibler da Far. E per locatarias e locataris, na samida actual mai na gut vide la situazione dals chains. Jeles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biendi. En el cantun Argovia han els pumpiers Gibler da Far la notte passata. La pliavgia intensiva ha per part inundat vias e celers, plin avant sain pliras plantas cupiciadas. Consunt a la citat Arau, aia da bleras annunzias da vart dons. En tut sain set unions da pumpiers stadas en acziun, scriva l'agentura da novitats Kisten STA. Per quels che fitten in Svizzera in abitazion o in casa, na samida per il moment na gut vide la situazione dals chains. Il chains da referenza ipotecar resta ervinavant ter 1,25%. Il chains da referenza veng fixa mincia quartal, il settembre el venis bassada 1,5% sin il stand da dots. Con qualche ne da pilura bec samida, nan locatarias e locataris na gin drec sin sbassament dals chains. Su enter Benov Mais an Uffizi dat il president della Federazione Svizzera da Hockey Urs Kessler gius es post. Quai alla Federazione comunica in di su enter che la squadra nazionale ha pers il giu da final contro la Finlanda. Sco Kessler agic veia el far liber la via per una nova enciata. Il club da Balapé Lausanne Sport ha chatà in nov trenader. Il sloven Luca Elsner surpeia il post per la prossima stagione, sottoscritto a El in contract, che vale in fin la stat 2028. Elsner rimplazza Peter Zeidler, che veni rilasciato in avril per qualche risultato con El, na sein Bettstat con Tentivels.
0: La meteo.
2: E nel decurso del dì, duai oz pli e pli dar fase sui aivas. Las temperaturas maximales entre intervencia 4 gradi a Quira e 7 gradi nel Val Ragn.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dalla Forcola di Rivigno e su entre la Serrara del Viern a partir di immediat puspe avert per il traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Otzel de von tutz tutz yoga. Vus forze? La purgida de yoga quella è enorma. Ina che viva del yoga è la tua cina Lisa Delicarismon. Ella on flautra sia profession sco fisioterapeuta ad otz scolasta de yoga sia nisha.
4: Tir mese co fit specializau sen anatomia e yoga. Quando abbi bieghe si fa qua, alza la gomacia, creio sempre su letto. Quando tutti i miei scontini sempre tosse sento desti out. Ma si è fatto specializzato, aiuto un po' di mo in ed periamne in quelli da yoga. Io sto da mettersi che venia ed periamne in quelli da yoga per svai vivere da qua. Ma ci sono offerte più grandi, ebbe in una scolazione, in quelli online, in codice. Scolazioni online per pinches, ad usci diversificau, si man e differenti vies, no che è de nes son veni ein, so che è manatir proprio se vai vivere bene con la lavur su se setze e col yoga.
3: Dentaun cin sapi vivere bene del yoga, drovi in liung flat.
4: Esse su se setze è un'investizione che drovi in liung flat. Come un sprint, un marathon, come si dice, sta 10 di London, e poi un ultramarathon, come si dice.
3: Del til yoga se Lisa Delicaris mon venida tras in grif accident. De ple de quel coche yoga oggi dau ella o disa la proxima mia zura, io son l'Angela Hendry, fa plajait justut lais RTR.

0: Vos tut leis arterie indisch verdiaulas indisch. Lisa Delicarismon è oriunda de Sedrun, ella ha 33 ans, e vive con sua oma sia figlia de 4 ans a Turic. In priu ha ella fisioterapeuta. Oz vive la oravaun tot del yoga. Per ella dati sco in veta avaun al yoga ad in veta sianter al yoga. Respektiv dati in auter evenimain, cio mi dau completamain sia veta.
1: Also ja, accident del yoga è troppo stato qualche o mi dau mia vita, mi dau mia vista se la vita.
0: A quai accident è sbagliato va un glaiti di jons. Lisa Monsch, quel aveva nom Lura, aveva 22 ans ed era fech fitta, vuol di, ella faceva triathlons ad altri sports. A lui sei sbagliato, als 22 2017.
1: Io ero a mezzo del studio della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione del prezzo di Tavau. Allora, in una bella domenica, ero a lezione alla scuola ad Ozco, e sono sì tra i colleghi con i velos e da una valse. Per un curizio, allora il viedi in giù, va io qui tau, hey, io mono davanti, io gaudo da dire che io con le scuole, mai vuoi svi a stempo, non si vizzino di te. Allora sono divide, e davamo mi era in auto, chiamava Fate Pacific. E diva studiare in Vrigiaue, ma obbligi realizzare che sono davosti a quelle vie, strecce di quel che... Dè, i tonge bella di Vrigiaue in auto, c'è un po' di quella via. Allora, selve news più plaunze, da io svi direi. E di altro c'è il fece qua per me, per c'è Vrigiaue, ma lo vanno c'è da una Vrigiaue. E da un certo momento, voglio realizzare che qua in una curva chiamava direi via, e dopo quella curva viva veniva in bus. E da un certo momento, per semmai, non affettano reagare di default in quelle bremse, e anche da una fa una schlüde bewegung, e anche come mai, vedo anche con mia altra faccia la finestra dello stile di quel auto. E yeah, io sono lui, se c'entrato per quel auto, aveva una sanguinata di faccia. In zwei Bede propi, co vuoi qua e survivio qua, qua c'è ieri recht, di visivo, bede o ben. Allora vado ubi a clic, in qua di clic, ubi a angles, con senza alles, fedi bien a git, in prima git, legato lo de accident, la rega, ci portami al spital, ub uns mia dis, ci adius l'intira via. Et se il livello corporal, se ati mein zentu kai accident ju tut fit bien ju a ju fit dit bus ben veni fitta also in jam na avan ka accident we wir fahrt in triathlon als dies so an ide jolte sin in jeden tun lago maggiore als ne wenn de il tessin lo se dotto canal valais per sul squelm svi quasi tot mo con velo also senza e-bike in rennvelo con l'energia delle muscle della condizione che aveva allora vendi in desse l'auto potevi stus e ne vendi mio lecce del spital sin toaletta also mio kreislauf teneva bello qua io sveniva naira vano al zil i mi ava bello et quello lo pass per pass fino a avanti poteva lui spazi di gran eine do et poteva lui spazi ple liunz et jevenu bien
0: ad inon pletart o Lisa mon facci un prim triathlon se antre quai grif accident a quai scodec bigel de vos per vid li yoga cecel yoga dat de della a cecela collige kunai udinus sco proxim.

0: Ie staulas indische miasa tiams pelas novitats cun Maria Fieli.
1: En el Chantun Argovia an els pumpiers chi bler da far la notch passada. La plievgia intensiva ha per part inundà vias e cialers, plin avant sain pliras plantas cupiciades. Consunta la citat Arau aia da bleras annunzias da vart dons. Il chains da referenza ipotecar resta ervin avant ter 1,25%. Il chains da referenza veng fixa mincia quartal, il settembre el venis bassada 1,5% sen il stand da dots. Con qualche ne da pilura bec samida, nan locatarias e locataris ne gin drec sin in sbassament das chains. Suenter ben of mais en uffizi dat il president della Federazione Svizzera da Hockey Urs Kessler gius es post. Quai alla Federazione comunica in di suenter che la squadra nazionale ha pers il giu da final contro la Finlanda. Kessler veia tenor acnas indicazions far liber la via per una nova enciata.
0: Grazie Maria. La meteo. Al siantemes de specien fasas sulle livas, quai surtot al sit del Grischun, localmein poi plover. A quera arriva la temperatura tocca 24 gradi, alla sur ed alla sot selva dati tocca 23, all'engerina bassa 25 ed all'engerina alta tocca 20 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Al pas della forcola di Livigno e siantar la serata d'un viern, puspe aviarts pel traffic quai ne vendet immediat.

0: Matthew de Funs con Under the Same Old Tree. Weiss è pitiu con la squadra nazionale de hockey Irsera. Je stau in vair crimi. Al final del campionato mondiale a Turic incontra la Finlanda. A per alla prolungazione sei stau clar i dat push pe bigella, al titel de campions mondials. A quai per la terza era in roda. La devozia da o l'equipe nazionale fat in gol an in final ava un 8-11 usce SRF. Buon mai, 250 minutes senza in soli sulet gol qua enda plece 4 in tirs giuks. Nino Niederreiter omenegiau un vers RTR.
1: Ich glaube, jeder einzelne Spieler hat sicher unbedingt Wille, das Goal zu schiessen. Ich glaube, der Wille war sicher rum und wir haben sicher alles probiert zu machen. Aber irgendwie gehört, dass das Coolness vielleicht gefällt. Das ist schwierig zu sagen, gerade, um so schnell zu analysieren.
0: In der Praule der Primavera senza Happy End. Usche resumeschen las Agenturas Schweizeras la Finition del Turnier. La trompada è gronda, la quelpa si è diventata un bella prestazione del team, ma ben la conclusione che bella tutte le parole vengono in fin ventiraivla. La Svizzera vede fatti naufragi per vedere gli avversari che porti né capelline né patines, na, la quelpa si è diventata le specie stade, c'erano sci autos sco a un mai, usce CH Media. La NZZ manegia che la constellazione sia mai più scelta giusta, la simbiosa di entro il pubblico e il team. E se gli scosci un autore di fantasy studiati ad una plot, ad una play abstrus, da cui che il svizzero sgudogna un video quai titolo. Il team nazionale svizzero vede per il pubblico se non vede e vede scacciare il suo dubbio. Giovane veglia vede un suo entusiasmo per la fiesta, che è stato il play-by campionato mondiale a chiesa di tutti i campionati mondiali, in avvenimento per i codici storici. Al malgrado la grande trompada al sostegno dei fans, let's on els giocatori sgudiu, usce Niederreiter.
1: Momentan ist wirklich einfach eine Lehre und aber schön. Wir sind unglaublich dankbar für das ganze Schweizer Volk, was sie, wie sie mitgefiebert haben, wie sie hinter uns gestanden sind. Es war eine schöne Euphorie und natürlich hätten wir es auch für sie machen wollen.

El star de pop Dua Lipa o maridau seu amic Callum Turner, quai reportan las medias de la Gronda Bretagna. La cantadura de Trentons fes o festival in a pincia ceremonia mo cun strezz amics e familia alla Old Marylebone Town Hall. La sposa portava bedina rassa de nozzas, mo ben blazer, rassa, vons, ad ina gronda chapeccia alva. El spus, an conoscenza del film de kino Fantastische Tierwesen, veva in investiu stier. La stat veva Dua Lipa publicau el spuselezzi.

Anze questa mo la nozza civila, la stat suandalu la fiesta principale. Tja, quetsa para trais dis a quai alla Sicilia. Festival vem ple probabel alla villa historica Villa Val Guarnera a Bagheria, sco era in un hotel de luxus a Palermo. Speciai vien hosps en conoscenz de la branja de musica, de film e de moda, di antrauter era Elton John.

0: something I want to talk about.
1: Ein 8 minutes seiles dodisch, quai fossi stau de mia wart. Io son l'Angela Hendri, sco proximo di vos al magazzin de miez de, ad io ritorno lo puspet de las dodisch a miasa, con las gratulazions. Gia vige in, bien appetit!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Il magazzin tranta festa, plagec, frust e consternazione. Frust e consternazione, clair, til e perveia del hockey.
2: Wir sind jetzt ein paar Mal im Finale gesehen, keinen Weg gefunden, um Goal zu schiessen und ja, später.
1: Ci resta oltre ci argent, nostra domanda. Festa e plagec, in Val Müstair, 125 anni Umbrail è il motivo.
3: Pal dell'Umbrail è specie importante per la Val.
4: Oh, in mincia casa, straordinaria importante.
5: Ma per la Val Müstair è l'importante, ma per Santa Maria dai un po' bler traffic.
1: La reportage di Deda Festa Jauer e l'economia svizzera è stata sviluppata a Bagni, in primis mese di on, e microfono Toni Poltera. Exportò da pleci spicia e che malgrò condizioni da Rom bocci optimali, che ins poder per l'economia svizzera, in prim Megstad Caston. I dettagli hanno novità, ossa con Irvin Caduff.
6: Malgrà il shock per vid al prezz da dieli ed il zembruils dal stazis americans, l'economia svizzera è sa sviluppata baina lanciata da l'on, qua comunicesce il segretariat statale per economia SECO. Il prodotto nazionale brutto è cresciuto in primo quartale per 0,4% vis-à-vis la medesima periodo dell'anno passato. Bain sai a quei levet da manche specia ma da plichils da vostus quartals. Contribuì al crescimento ai consont l'industria. Blers interpreses ai in produzì ed exportà da pli. Per chi che prende fit in abitazione o in casa in Svizzera, non si mide per il momento una gut vit la situazione dals chains. Tenor l'Uffizio federale per affittanze d'abitazioni resta il chains ipotecar da referenza tar 1,25%. Per il settembre il venis basata di 1,5% in il stand da dots, uscì che locatarias e locataris non vecchi il drecch sin in sbassament dals chains. Per combattere violenza a casa, violenza sexualizzata e tale che è stata in connex con la Schlataina, alla Confederazione lancia la seconda fase di una campagna nazionale. E nel centro di quella stata il numero di agiti di un frendas 142 che è in funzione da più lanciata maggio. La fine mira è da fare attenta alla pubblicità sin las purgides d'agiti. L'on passà alla polizia registra in Svizzera 22.000 crims in la sparta violenza a casa, quei in 44% de tutti i delitti da violenza.
1: E non si sente sport ed ervoi per personaglia stil balapè e hockey.
6: Indiso entro che la nazionale svizzera da hockey ha perso il finale contro la Finlanda, si ritira il presidente della Federazione Svizzera da hockey Urs Kessler per immediato. El aveva surpigliato il post per il settembre passato. In sestemt uffizi ha Kessler trantar auter stui decider in la fera davart il certificat da Covid falsificà dall'anterior trenader nazional Patrick Fischer. Kessler ha dit che il veglia far liber la via per una nuova enciata. Las discussions permanente sai mosa che il nasai a bec la dreccia persona. Il club de balapè Lausanne Sport ha accettato il nuovo trenader. Il sloven Luca Elstner ha sottoscritto un contratto che vale in fin la stat 2028. Elstner rimplazza Peter Zeitler, che venì rilasciato l'avril passato. Il 2023 aveva Elstner realizzato con Le Havre la promozione in la Ligue 1 in Francia, se il suo enter era riuscito ad evitare la relegazione.
1: Tant delle novità, se le dodas e cattar e che tema vengono erang pronti.
0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Nox vodagna direzione Berna alla sessione del Stato, nuova ci specia, tra l'altro voi per la domanda scuffinanziare la tredagiavla renta dell'ABS. E di gian iran Val Müstair, l'oni e faccio festa per 125 giorni pass un braille. Et i discrini den mal, ci il fan da hockey svizzer canoscia, schon mengia bagna.
2: Ciao, vaso, corte, stad, Eric, a 20 secondi, semplamente. Ma trovi un momento, se non qua, coglie, ma brutale.
1: Bardeidas da final per la nazionale svizzera da hockey schon prest, in trauma. Im Magazin da mezzdì, noi continuiamo con il succede ci stiamo ir acceptar scucie.
0: La meteo.
6: Il sonter mezzdì se schlien ils nivels e di dat per part zu legli il plisse vents in les valades del sit. Singuls uradis nend entant erabic sclaus. Cun tranter 16 e 24 grads esi in sic pli fresch kils de vos dis. Mardi esi sur tracce di plovadina puspe, magari chi dat ferms urizis. Mesemna sabratet nivels su leil ed uradis e diveni anche in agiada in sic pli fresch, cun maximal main 15 grads en lengiadina bassa ed in surselva.
1: Una festa per una veia, per un pass tot special e in de record. Il pass umbrail è con 2100 a 10 metri sur mar non ha da mangi più alt pass in Svizzera. Ed un pass più cal è ne faccio festa. La fin dem da in Valmüsteir 125 ans pass umbrail. Con un act ufficial e musica è ne festivo giun val a Valciava il Jubileum. Florin Juan.
7: Con la himna svizzera, ma con trombettas, corns e bindiras. Ola Valmüsteir festeggiò questa fin defna un jubileum da 125 anni. Non per una persona, ma...
8: Il jubileum da 125 anni, passa l'umbrail.
7: Ma tutt'una, quanto importante è il pass dell'umbrail per la liet?
3: Il pass dell'umbrail è specie importante per la valle. La colliazione verso la Valtellina, verso il Tirol del Sud, è...
4: Oh, in mincia casa, straordinaria importante.
8: È penso importante, perché sarà più botto questo dell'Italia, ci sarà niente sul passo qua. Lavorare.
5: Ma per la Valmüsteir è l'importante, ma per Santa Maria è un po' bler traffic.
7: Il traffic, quello è il tema tra Geraliet, soprattutto quel sistema Santa Maria, il lui, c'è il passo dell'umbrail comincia. Usce con Maria Luisa Zen. C'è esperienza con la situazione. Per ella, qualcosa ci insegna di venire a Brücci.
9: In questo senso, la donna c'è da stare e c'è da stare a travare. Questo dovrebbe e fa un trito. Se non c'è una giusta parola, mi è chiesto e c'è proprio la via dell'umbrail. Ma la stavo con mia figlia, sono un papà in ente, allora per me non disturbi.
7: E tua donna ti la pleggia sia passo.
9: Lui è il passo, ma è plagi. È per il sicurvello che stigliero, mi dice.
7: È per Hans Conradin o il passo qualcosa spezial. Egli sovente il passo con guida delle fortezze della Prima Guerra Mondiale. Ed egli è in giro sul passo per mettere a dire le sende. Usce, so è il quintero della situazione.
10: C'è già tutta la storia che è stata, è questa della guerra. È il lio della natura ora. E questo che sono, insomma, da stare proprio nella stagionata, questo che è enorme gli altri, questo non si arriva a Botras, al Stelvio non si arriva a Botras.
7: Ciò che spazio porta a Geraliet in Valmüsteir, da qui è per Schwaz Werner Fallet, ma è il dubitesse la valore di tutto questo traffico.
11: Se Blair va in Betras, è un gran travaggio, e non resta in un'olio, questo. Fabriciora viene, mi sento, ma non rapsa, non c'è nulla.
7: Ma alla fine del squins, Chattel ci non possa mudare la situazione intorno all'umbrail.
11: Qui è tutto in ordine, oramai esiste e domani ora, quelle funzionano in avanti, si mantengono in avanti. Hai forse uno c'è, resta qui in valle, e resta in alce, una roba c'è, forse in tancati o ad una piera, tanto non è, ma vai.
7: Usce a sbada, c'è il pass dell'umbrail, vien pregiù la Valmüsteir. Con la buma roba che il porta in val, ma è con quella nausce buma. Da festeggiare il passo col giubileum, qui non si lasciano però pigliare.
3: Ma oggi fai una festa, fin domani a un'ora.
1: E in Valmüsteir fa una festa, fin oggi domani, la resta della Svizzera è in allarme, probabile anche degna per vedere il titolo mancantò del campione mondiale da hockey. E già da qui, l'anzi di scorrere ossa. Ja, na deira trada i semi dit semis la fegnamera era clera gudanier or ai campionati mondial da hockey e che avant agem publicum i campionati mondial da hockey a cha la finale sto l'equipe nazionale se contentar con puspe argent per la terza già in serie. In soled gol an la prolungazione o decidir il sera il final drammatico contro la Finlanda scia o do an stai in a noc libra a Turic l'armas e tristezza che ter giuides squirtils fans. Dosa el Andreas Wieland, nos reporter de sport, cotonox anten il studio per discorre ce c'è ia ce manc falò un po tra la squadra ni tra la messiung til tetel. Andreas, du sendes eine grande Euphorie der Hockey. Schau im Moment sto hier in dem Stadion kurz sieben als Endes. Kurz in der Finland aus der Tokal Goal decisiv und du schier decidi combat pittetel.
7: Ja, kurz stau in Schock, weil wir in Sietka stizau lantira Euphorie. Da dina ein stein eine grande Fiasta, simple mein in eine grande Trompade, in eine grande Tristezia. De dine Sekunde sind lauter so je wie New Kuyetel Stadion, vor der Schiro Seivel, schko un mai durant quelles de voses duas jamnes. Jugadurs perplex, senza pleits als Fans, gulciau a bas, larmes ter beinen qualin. Tot era prompt per quel success historic, per una notte magica, ma ja puspei bo voliu esser nigin happy end. Che aves ins denter success, terrada ai sempre mai in platz per nuot quei sport, a si brutal scoituna.
1: È proprio brutale, ho dominato quasi il campionato e la fin finale decide un gol in gol a disfavore. Die Titel Ortwistica della Schweiz. Ja, stehen die Fit Strecke intensiv, schu, joiz de vos du sonst, e puspegerte die Becce la Schweizer, da se jetar en gol anche al final, avant du sonst, in so persi il final con 0-2 contro la Tschecheia, e davant en on con 0-1 contro its Amerikans, si va giù la prolungazione.
7: Ja, qua proprio la domanda che resta, da co funzionesci mince mai bo el final, malgrat che quei sita gols, qua è stata la grande fermezia della Svizzera a quei turnier. Avon aveva l'equipa sita curontoc gols e nov giugs a Sibiarsko o mai. A quella fausa quella mentalità svizzera, ma anche forse è quella coolness bien ramonge in quel momento decisiv, io sai bo. Frange d'anton che svizzers Anne Budauir, al Meir Giuk, an Giuk Gref de Vigny el Giuk, quella locadat sil Glatschkins en conosceva de l'equipa, quella Munkau en Pauet, ad Anton Edefa, cui adversari, quella Finlandia, ca per suo diuir fece Giuks, ca van pezza cop, gudonian quels finlandes, bain savend in quels moments an el semplamein in seun freit, se gire in tecal clegia, quoi en conoscin già dels Davos Giuks Olympics en Mileun, nu che gestau ni iu fece semaiont.
1: Ramproches, die Schweizer so facin, so verloren kein Final, datin in so farde kelles?
7: Na, Ramproches, forsen die bo justifikadas, logik, se ti setes nicht ins Goals, sa se bo gudinja, quei feit sempel, mo musaus a kuldet sin quell'equipe, forse faliu, al Schweizers an, an tocken el Final propi brilliau a quei Turnier am procurau per ina euphoria enorme, el antire Schweizer, a pilver muantauen se cioi. Duas jamnes, grande fiasta, ad in atmosfera, ca se vens fatg pial gaina, io patratia lo samovi de quels moments, so entra che la Svizzera a Gudignau, coi è venu celebrau l'equipa con quella canzone Venus for Bümplitz de Patent Oxner, che os per de drec davantada legendara. A quels moments, quels venien a resta e un dic presenza, den se cu sono per ciò dius che quella medaglia d'argin terlige un po' più fece, ma al momento fai mal. A quei asti è a muossa sincer livell che la Svizzera è arrivata con il hockey. Budem li da la Svizzera ai, malgrat vespiars al final per la prima gara alla testa della rangazione mondiale da hockey, avon al Canada, avon la Finlandia, avon la Cechia, ni la Svezia, in gran success e se quei consulescia osa buffetti in quel momento.
1: No, proprio bene. Per la cinciavra già, ho due argenti di 2013 e non si può dire che è un successo, se vien cinci già campione, vice campione mondiale, sto per dire i semi che andrò a restare in avanti se finalmente il titolo.
7: Claro, quel sto vivere in avanti è la prossima generazione, ma quella che
12: Zella chance stada si gronda sco o mai, e per quelca pliras nazions en forzosa bussa presentadas cu la meira equipa possaivla a quel campionati mundial, a per l'autra a il sustain dels fans, quale propi staus enormes a Turic. A budem blida, quale generazion da daur a buppli la pigiufna in Leonardo Genoni al Golia cun ses prest 39 ans, propi a fin cu la carriera, e al capitani Romagnosi, ca del riminent oz 36 ans, suven bubia chance spli Nino Niederreit, bin un 34 che o sains bucoi va vi na vona condition quella generazione quella svanesce planeta per cui astins propri discurrer di na chance muncantada i suond mincion in campionati mondial i suond ulteriores chances mo ira turit fo stau la chance de gulinia auch de schia en corona quella generazione da auch con son Patrick Fischer die formauls de vos die jons A quella truppa, con quella mentalità, con quel carattere, ves meritavo il titolo, da quei meini in tutti.
1: Gal, è nia otri, ad un ulteriore vice titolo campione mondiale. Grazie all'Andrea Svilan per quel fazzito davanti al finale da quel campionato mondiale da hockey, in cui a fin ir a moda drammatica, ordvista Svizzera. E da non date loro la prossima chance, la vin compatia per le medaglie an Terra Tudescia, più esatta a Mannheim e da Düsseldorf. La speranza che l'aveva a Mingicas ben avanti. E sono i gens della normalità che ci portò i magazzini, la normalità politica. In radar è una stat con diversi temi politici interessanti sono nel discurries. La sessione a Berna c'enceva oggi, per esempio, con Fabio Caduff, corrispondente in Cia Federale, l'ha in discorso da quella sessione da stat a Berna. Fabia, c'è un specchio che è interessante le prossime tre semdes.
13: Hai due interessanti debatti, c'è il Parlamento vuol manare ad una fin durante la sessione da Staffer Tuchen a due iniziative, per una estrati dell'iniziativa per una treda giavla AVS. Davart quella ci vaina già vuja e in gio ci vauas per la domanda co til metter in torno exact, co finanziar la treda giavla renta. Qui dai due modelli, il Cusail Nacional vuol finanziar quella unica sull'imposta da più valore, intanto c'è il Cusail del Stadis vuol finanziar la renta supplementare tanto sull'imposta da più valore, ma er con dozzar l'import ci ven tret giù delle spejas. E per l'altra, è sul programma l'iniziativa col nome Evitar un Blackout, ci vuol tanto rivedere il scomando di fabbricare nuove ovre atomare, ci vuol che il provvedimento d'elettricità venga garantito ad una e che la Confederazione esina venire responsabile per definire le responsabilità. Tanto rotter per vice la Confederazione stessa sorta or quella responsabilità refusa al Consiglio federale l'iniziativa, ha però fatto una controproposta ci des possibilità di fabbricare nuove ovre atomare per garantire il provvedimento d'elettricità. Il Cusail dels Stadis sa er decis per la controproposta e duasa es il Cusail Nacional l'andervia. E d'otter cotter l'iniziativa per una treda giavla renta nu vaia quia amo per elaborare ora cotti la metter intorn ma bain per una raccomandazione al sovran per l'urna.
1: Ma che invece le uniche iniziative ci vien trattandadas anche la sessione de Stade?
13: Questo è interessante venire la debatta per l'iniziativa del partito Il Center davanti al sistema d'imposte, o se il sovrano ha giusto deciso di mudare il sistema d'imposte con introdurre l'imposta individuale e questa iniziativa vuole inseder ciò mudare il sistema o se c'è perso maridato standard ciò implirora per una declarazione d'imposte. Nessun però avvantaggiati in verse persone ci vivono solette. Già in passato questa iniziativa era l'urna, vessen un scelta tutti due differenti sistemi e qui non abbiamo mai dato uscì. Qua fus l'ora al Parlamento domandato a accettare una via il Cusail del Stadis e l'andervia in questa sessione di fare una raccomandazione per l'urna. Il Cusail Nacional ha già deciso in l'ultima sessione di raccomandare una. Esce già tra iniziative un scomand da fus artificial sta eramo sul programma sco er un scomand d'importar al foie gras al nuram d'andes e d'occes ci des già scomandà in Svizzera per se c'è la produzione cruele invers las bestias l'import es però amo permis
1: da sper las iniziative ser anche otters a farsi il programma ce n'ero anche a procurar per lenges grasses
13: Sco il ultim temp d'üna de ciò es que l'armada. El Cussail del Stadis tratta co prüm Cussail la missiva dell'armada 2026 la vaia per un credit supplementar de 3,4 miliardes, que da giura de discutar. Er de discutar dar la revisión de la legge federale del servec d'informazion la vaia tant rotter per la domanda del servec secret des più sovent survenir la possibilità a tad largio telefonins, que be una de diverses adattazioni planizzadas. Ed interessante, è un'iniziativa che viene ordel 101 da Turic, quella vuol possibilitar al commercio in dettaglio di drivir le sbuties dudes domenica slon.
1: Fabia Caduf da Varta in vista alla sessione da Stat, c'enceva otzi a mazze e vuol ora treis endes. Con Erterne, rosa mincia il cas ad esser, da mincia se ures sei curaint. Il magazin di Zemprems da Zerkladok, il prem del Meis e il Sto, calcatezza in pak moments in la nostra rete rtr.ch, antire den tracci per talar tirs el ankeneda, se vede sesta vec mangento in sece. rtr.ch, nostra adressa an il web. Prisca Bundi è stata la producenta responsabile, Erwin Caduffo faccia la redazione delle novità e dai microfoni az o a compagnia Toni. Voltera. Alla mesa, dotico las gratulazioni. Fianlo, mia, batte cor.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: A schon es nus arrivai al Cercle Dur. Las vacanzas da stat, magari gnanco scegli un schnaven. Sedir mein pelsu fauns da scola, a letz vignen lua festiva quai. Io conosco tre persone che hanno motivo di festival schon oggi. Al primo di Cercle Dur non abbiamo due giubilari ed un ingiubilare che hanno scelto di oggi. Se ci ha gratulato di oggi, ci siamo buongiorno non si è per gratulare a voi cari e vostre cari. Al microfono è l'Angela Hendry. Cordial benvenuti. Chiara de Gonde de Savognin festive schott su Trentavel anniversari. Per ella vai nus rugnula sundontas lingias. Chiara Kira, cordial manch at lesse gratular senties ossa ergio Trentavel anniversari e gia vigir tot il bunk per il futur. Venevant bler plagiar cun ties animals, special manch ties giat Hildi. Resta uscea in a flotta scote ist ie va fit gugent te. In a ferma strocla ties amic Simon. A per chiar de gonda gevis gli amici a cajunda siu Trentavel, Linkin Park cun Up From The Bottom.

Linkin Park con Up From The Bottom per la giubilare Chiara di Gonda da Savognin che festival shots al 30° anniversario. Nus main vinavam cu las gratulaziuns a siat cumplenescia Rosa Casanova su 92°. Cara mumma, il dadin de vos ils 90 ai durant l'entiron bo propi staus tiu preferiu. 92 tu ne bia miller as ti menegiau. Osa astes ti festiva il 92°, e l'ain spera che ti possis aun canta vinavon ti es bialas canzuns minchedi, fa spassegiadas cun auto e alla maise de mezzdì a Siat e naturalmente la minchedì las gratulazions el Radio Romontsch. In ampernaivla fiasta cun in bien gentà divijainus cordialmein a ti e sil suenter gauda il caffè e la petta tir Marlene a Savdjain. Gratulazion de tot cor e fec car salits Marcelina et Albert. Per la giubilare Rosa Casanova venne divisato al salit musical Cor der Zigarettenarbeiterinnen della Opera Carmen de Georges Bizet, nustatlein la versione dell'orchestra della Volksoper Wien e del Cor della Wiener Staatsoper.

cor der Zigarettenarbeiterinnen. Il cor della Wiener Staatsoper insieme con l'orchestra della Volksoper Wien. Quella canzone è dell'opera Carmen, divisau per la giubilare Rosa Casanova de Siat, che è nascita oggi a Vau 92 ans. La devosa gratulazione via formular è per Sur Pius Vincin, se senza la puntraise Mustair, el festive shot su 96 aval. Da del vin divisau. Preziau Sur Pius, cordiale gratulazione e tot bien sil 96 aval di de nascienza, cun buona sanadat e contentienza. Vus esses in de la damaun, ascia che la spasseggiada de mince di, gest tenor laura pli lunga ni pli quarta, ascia bo munca, quella mantegn fit. Suentre gudis vus il ruaus en combra, nua che vus avais leger la gazetta e tat la radio. Scinzentau po vus, avai vus adina in bien plait ed in suris in faccia. Savens raquintais vus ed il temps vargau, cura che mavas cun schis, mopet, e che avais scizon stiu amprender da cugina. Nus angraziaina vus zon fec per il bien survec durant la sonce messa en casa. Car Sur Pius, nus divisaina vus la benedicziun de Diu ed oz imbidi de fiasta cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plagé. Cordial salits de concusadents e concusadentes, personal e maina casa, de la pontrais a muste. Apel jubilar sur Pius Vincin, a cajunda si un 96 anniversari, vengi vijau una canzun del corbe selge segnas con grons aisti.

0: Al cor viril baselge segnas con gronds aisti. Cal vainus tat laupel jubilar sur pius vansin alla pontrais a Mustair el cumplene shots 96 ans. Vus tat lais erter las gratulaziuns al llengis dis l'emprem de Zercladur per la scadirola de dots o Anni Chanet de Santa Maria Telefonau el o gratulau de dina jubilara a scuol.
1: Alla Dina del Andrino per 63 anni, ella sta appunto a scuola, e ella è stata già vista tutto il buon, e oggi è un bel giorno di festa, e bler plagiare con si, ella due abbiate, e bler plagiare, e ne va un tutto il buon, in prima lingua buona sanda.
0: La scadiola amfla pie proxima main la Dina dell'Andrino de Scuol ein sia schaffa de brefs quai a cajun de siu 63 anniversari.
2: Per vos con vos
0: en canuschi vos etze ciccia festivesse natalezi al dede dots vos gratulasses budien quais se vais fa via telefon 0800 20 30 ne via messaggi whatsapp 079 200 70 07.

0: Pink con Never Gonna Not Dance Again. Vustet leis RTR las gratulaziuns. Ein 7 minutas sei Lina. Nus meinose a Verdegn, tele Hilde Czarner. Allegra.
1: Buongi. Tele der sei a la Anni, Nick da Dona, ci si es 83 ons, a duis ar tutti bien, a gungo se na dat, a quella, ella sunga, a quella cappella, a spluga, Mutners Bergsundig.
0: Das Leinus

L'Händlerkapelle via Spluga, cun Mutner Berg Suntig in Marsch, divisau de la Hilde Czarner de Ferdegn, ella ogratulau de la Aninica de Donat, che suna in quella capella, che festivesse oz 83 ons.

0: Pegasus con Skyline. Nos vain auni una gratulazione, mein a Charanz della Marianne Danuser. Buonasera.
1: Buonasera. Io les voglio gratulare a Linando Confermanda, Schiet. El verno si sonza da nos via vijain tutti bene in Belgia, da tutti da Pernell. Del Stein Flotschkoli, tocca a noi. Alla mia pinta le mur special gratulate.
0: Vos vais, devus esses on the ground de del. Ci fol Nando Bugen?
1: Mo elle inca trafichescia Bugen, elle cui baba fa mirzen ios degna staia, a cranza da quei hantieri a elu Bugen. Ad alitat valsira gida fai pur.
0: Ci flot. Uscetti in so proprio di dial in bien agito, Nando.
1: È in bien agito, ha degno flotta, sì, e ben osa biedi ha un placevita del.
0: Salura, l'ain divisede del, tutto bien selsisavel, c'è il festivesci ozquai de spezial al Nando confermant. A vos vais divisau da Schweizer gofa, happy birthday, tut l'ain us feci bugien, grazie pel telefono, vine vaun in bide.
1: Madema main, grazie.
0: Grazie.
1: Adia.
0: Adia.

Happy birthday, Schweizer Gofa. Gevi jau Fernando, confirmando schet, che festive schot su sisavel anniversari, a gratulaude del o la Marianne Danuser de Charanz.

RTR. Musica non-stop. Cun sempreverz. Hits. E scuvridas.

Johannes Oerdinger sara Sarah Connor kun Märchen aus Hollywood. Ad apropos Hollywood. Si vusch, su ihr pai, su suri, tot quai o schau diventa ella ina icona globala, jurisde de Marilyn Monroe. Ella festival sot su cienavel anniversari. Ella era la personificazione dat erotica femininitat a Hollywood. Tien conosce bedia al malec cu la rassa alva sur il tumpin de la metro. Dantown Norma Jean, scuola veva acin mai nom, ogli imprim stiu imprendere da diventa l'icona Marilyn Monroe. In resultat de biela vur ad ina precisa inscenazione de sassezza. Cresci de sé, ella ha una famiglia di Cira, sia mamma era malsauna della psica, con sé di Jones Marie de Norma Jean al vigin, mo per vedere plesto ai in una famiglia di Cira. Durante il secondo giorno mondiale, lavora ella in una fabbrica di darmas, allo, amflin fotograf ella. Marilyn Monroe lavora lusco model e si trasformesce plan su alla figura Monroe con cevels blonds e bie plebrins. Lavora con bie flat, sviluppesce ella per line per tuna ple feminin, ple vulnerabla, dantaune per cascia in leif balba diem. Films sco blondinen bevorzugt das verflixte siebte Jahr manche mögen es heiß, lein deventa el an knuschente slentir mon sco dona blonde naiva. Alla vita privata era la focusada, luvrava vide sia carriera, veva ambizions. Ella le dieve bia rimnava art e s'engajava e politica main. Dentaun vaseva la pubblicitat ella mo sco la blondina leigra. Oz festivas Marilyn Monroe su cienavel anniversari, nustat lein per quai I Wanna Be Loved By You, de Marilyn Monroe.

0: Offenbach con Cacci. Il telefono è rossaio, il messaggio è su un'unione di gente che è in monta. Noi siamo in cica ascia se la grada le entrate del buon engedino di Dots. Qua è... La Chiara de Gonda de Savognin che festive shots su 30 anniversari cordiale gratulazion. A quai fossi stau cu l'emission dell'imprim de Cercladur 2026 al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de tutti i giubilari e de tutti i giubilari de dots. Io dec a dia, mio nome è Angela Hendry, che vi de vus vinavaun in Balezia de...
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'armada svizzera ha cominciato in grande esercizi ed il presidente della Federazione Svizzera de Hockey si ritira per immediato. Il è les duas, mio nome Erwin Kadov, benvenuti. L'armada svizzera trenesce per il caso d'urgenza. Durante questo mese l'esercizio con eventi si iscrive in il centunz Argovia, Basilea Campania, Solothurn e Lucerna. Redond 3.500 co-members dell'armada trenescen actions in situazioni di periclitazione augmentata. Tranter auter vai per mobilisar schwelt las truppes, sco era per collaborazione con la polizia ed autras autoritats civiles. L'armada argumentesce quest manever con una situazione de segirtat pli rigurusa in l'Europa. Malgrat il shock per vid al prezz de dieli ed ils embrulls dal stazis americans, l'economia svizzera è sa sviluppada bain lanciata da l'on. Que comunicesce il Secretariat Statal per Economia, SECO. Il product nacional brut è crescil in prim quartal per 0,4% vis-à-vis la medema periode da l'on passà. Ben sai a quel levet da manche specia, ma da pli kils de vos dus quartals. Contribuì al crescement aia consont l'industria. Bleres interpreses aien produzì ed exportà da pli. In diso inter che la nazionale svizzera de hockey ha perso il final contro la Finlanda, si ritira il presidente della Federazione Svizzera de hockey Urs Kessler per immediat. El aveva surpigliato il post per il settembre passato. In ses tempt uffici ha Kessler trant rauter stui decider in la fera davart il certificat de Covid falsificà dall'anterior trenader nazional Patrick Fischer. Kessler ha dit che il veglia far liber la via per una nuova enciata. Las discussions permanente sae musa che il na sae a bec la dreccia persona. Il club de Balapel Lausanne Sport ha accetta in nov trenader. Il sloven Lukas Elstner ha sottoscritto un contratto che vale in fin la stat 2028. Elstner reemplazza Peter Zeidler, che veni rilasciato l'avril passato. Il 2023 aveva Elstner realizzato con Le Havre la promozione in la Ligue 1 in Francia. Se il suo entrere riuscì ad evitare la relegazione.
0: La meteo.
2: Il suonter mezzdì sa schlien il snivel si didat per par zu lei il plis avenz en las valades dal sit. Singuls uradis nen dentant era bitch sclaus. Cun tranter 16 e 24 graz esi in zig pli fresch kils de vos dis.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suonter mezzdì der RTR.
1: Con scovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'armada svizzera ha cominciato in grandi esercizi e la nuova regenza ungherese vuol schiacciare il presidente statale Ordu Fizi. Il è l'estraes, mio nome, Erwin Gedouf. Benvenuto.

0: L'armada svizra tranescha per il cas d'urgenza. Durant quest mais l'exercizi cone 26 en ils centuns Argovia, Basilea Champagna, Solothurn e Lucerna. Redund 3.500 commembers de l'armada trenescen acziuns en situaziuns de periclitaziun augmentada. Tranter auter vai per mobilisar svelt las truppas, sco era per la collaborazione con polizia ed autres autoritats civiles. L'armada argumentesce quest manever con una situazione de sigirtat pi rigurusa in l'Europa. Malgra il shock per vi dal pritsch de dieli ed ils embruils dals dazis americans, l'economia svizzera es a sviluppada bain lanciata da l'on, que comunicesce il Secretariat Statal per Economia, SECO. Il product nacional brut cresce in prim quartal per 0,4% vis-à-vis la medema periode de l'on passà. Bain sai a quai levet da manche specia, ma da pli ch'ils da vos dus quartals. Contribui al crescement aia consont l'industria. Bleras interpreses aian produzi ed exporta da pli. La nova regenza ungaraisa vuol rilasciare il presidente statale Tamás Sulyok. Perché quai possa capitar vuol il primo ministro Peter Mojo che il Parlamento media la Costituzione. Mojo rinfaccia al presidente statale che ses antecessor Viktor Orban aveva installato da bec aver fatto ses duair. Per esempio, na saia Sulyok bec s'exprimi davart decisions dispitaivlas dall'anteriore regenza. Sulyok na vol bec se retraer. Ses uffici ha declara che las pretensions della nova regenza fecen don all'orden constitutional e della reputazion dell'uffici presidial. In dies, unter che la nazionale svizzera de hockey ha perso il final contro la Finlanda, se retira il presidente della Federazione Svizzera de Hockey, Urs Kessler, per immediat. El aveva surpigliato il post per il settembre passato. In sestem d'uffici ha Kessler tranter auter stui decider in l'affaire davart il certificat de Covid falsificà dall'anterior trenader nazional Patrick Fischer. Kessler ha dicht che il veglia far liber la via per una nuova enciata. Las discussions permanentes ha musa che il nasai a bec la dreccia persona.
1: La meteo.
0: Mardì si surtracci di plova di una puspè magari che dat ferm su rizzis. Ma semna sabrata nivels su lei ed uradis e divenia anche una giada in sic pli fresch con maximalmente 15 gradi in l'engiadina bassa ed in sur selva.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR. Un sempre verts. Scovrides e hits. Musica non-stop.

0: RTL, per vus, al puls della musica nuova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Russia n'exportesce bec pli kerosin e la nova regenza ungaraisa vuol schiacciare il presidente statal Ordu Uffizi. Egli è la squatter, mio nome Erwin Kaduf. Benvenuti. La Russia scumonda per la prima giada d'exportare kerosin. Il scumont vala tenor la regenza in fin la fin november. Kerosin ven consont tuvrasco carburant per avions. Il Kreml ha argumentato sto era vaira vunda kerosin per l'agen diever. Avions dell'exterior pondentant venir tancats vinavant sin aeroports rus. La ragion è che l'Ucraina

0: Ha ata cha implants de dieli rus. Ils da vos mais embleras raffinerias venidas donegiadas, uscieca l'elaborazion de dieli crif e cessada marcantamein. La nova regenza ungaraisa vuol rilasciar il president statal Tamás Súlyog. Perché quai possa capitar, vuol il primo ministro Peter Modjo, che il parlament midia la Constituzione. Modjo rinfaccia al presidente statal che ses antecessur Viktor Orban aveva installato da bec aver fatto ses duair. Per esempio, na sai a Súlyog bec s'exprimi davart decisions dispitaivlas dall'anteriore regenza. Súlyog na vol bec se retraer ses uffizi a declara che las pretensions della nova regenza fecen don all'orden constitutional e dalla reputazion dall'uffizi presidial. L'armada svizzera trenesce per il cas d'urgenza. Durant quest mais è l'exercizi Cone 26 en ils centuns Argovia, Basilea Champagna, Solothurn e Lucerna. Redund 3.500 commembers dell'armada trenescen acziuns en situaziuns de periclitaziun augmentada. Trant rauter vai per mobilisar svelt las truppas sco er per la collaborazion cun la polizia ed autras autoritats civiles. L'armada argumentesce quest manever cun una situazion de segirtat pli rigurusa en l'Europa. Malgrà il shock per vid al prezz de dieli ed ils embrulls dals stazis americans, l'economia svizzera es a sviluppada bain a l'anciata de l'om. Qua comunicesce il secretariat statal per economia a seco. Il product nacional brut è cresci l'en prim quartal per 0,4% vis-à-vis la medema periode de l'om passà. Bain sai a quel levet da main che specia ma da pli ch'ils de vos dus quartals. Contribuì al crescimento e a consont l'industria. Bleras interpreses hanno produzì ed exportata pli.
1: La meteo.
0: Mardì esi surtracci di plova di ne puspe, magari chi dat ferms urizis. Ma semna sabrata nivels sulle eduradis e divenne anche una giada in sic pli fresci con maximal main 15 gradi in legna di bassa ed in surselva.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun scuferides, hits e sempre verts. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica Danilo Pavir.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: E vin sagetò la festa federale da Teira in Grischun in sé pronto.
2: La prova generale è riuscita, io sono fe contento.
1: Shops, d'internet, degli esteriori, la trasparenza o se si faccia in la politica nazionale della problematica. E davanti anche bilancio positivo di organizzatori di campionati mondiali da hockey, ordvista organizzatorica e beach sportiva. E microfono Toni Poltera. E noi San Giovanni, il magazzino gist il magazzino della sera. Quel Grischun è già in perché in Zurselva, invece anche il redattore della novità da Dots e tematica mangi Irvin Caduff.
3: La Spitex Foppa viene integrata in la Raid de Sanadà Zurselva. Dalla radunanza de commembres e commembres an las Vishnanka Sportadras, Lion, Lumnezia, Sursaisa Mondeun, Stusavdia, Valso in Pieder e Brail, vu già unanima main persuenter. La partenza operativa è planizzata con lanciata dall'Autaron. Tenor comunicazione sa alla fine mira di girare la cira ambulante e l'accompagnamento in la regione era in l'avvenir manaivel, professional e persistente. Erschina Beach basti per aur, il campionato mondiale de hockey è sta emplirs reguards top.

0: Organisaziun e polizia tiran ina bilancia positiva in aia maina da exzess pli da nom. La Federaziun Internazionale da Hockey sa mussa contenta e la lauda consont l'atmosfera, l'organisaziun ed il stadions moderns. In tot han redont 466.000 persunas visità ils geus a Turicchi e Friburg. Las zonas de fans han carmala entun 250.000 persunas. Per vid al grond interess han elas per part stui vinir seradas già uras avant che ils geus han cumenzà. L'armada svizzera trenesce per il cas d'urgenza. Durant quest mais è l'exercizi Cone 26 en ils centunt Argovia, Basilea, Champagna, Solothurn e Luzerna. Redont 3.500 commembers dall'armada trenescen acziuns en situaziuns de periclitaziun augmentada. Trant rauter vai per mobilisar svelt las truppas, scoer per la collaborazion cum polizia ed autras autoritats civilas. L'armada argumentesce quest manever cun ina situazion de segirtat pli rigurusa en l'Europa. La Russia scumonda per l'emprima giada d'exportar kerosin. Il scumond vale tenor la regenza en fin la fin november. Kerosin ven consont tuvrasch co carburant per avions. Il Kreml ha argumentado sto era vair avonda kerosin per l'agen diever. Avions de l'exterior pondentant venir tancats vin avant in aeroports rus. La ragione è che l'Ucraina ha attaccia implants de dieli rus. Il stavos mais embleras raffinerias venidas donegiadas, uscica l'elaborazione de dieli crif e cessada marcanta main. La nova regenza ungaraisa vuol rilasciare il presidente statale Tamás Sulyok. Perché quai possa capitar vuol il prim minister Peter Mojo che il parlamento media la Constituzione. Mojo rinfaccia al presidente statale che ses antecessur Viktor Orban aveva installà da bec aver fatto ses duair. Per esempio, na saia Sulyok bec s'exprimida vart decisions dispitaivlas dall'anteriura regenza. Sulyok na vol bec se retraer, ses uffizi a declarà che las pretensions dalla nova regenza fecen don all'urden constituzional e dalla reputazion dall'uffizi presidial.
1: Jeles Cinch e Kater, der noch spezielle Informationen zu lang approfondar.
2: RTL, il Magazin della Saira.
1: E perché già in Zentrantroter a Berna, la votazione federale davanti il referendum contro le medaglie del servizio civile, Cieles a Cermanschel referendum. Ed il Consiglio nazionale di scuola da shops dat online, ci temu, e scusione notoznum, vinter da predrezz e trasparenza, ci en domando ni argumento an fien ossa. Ed il time da preparazione è a fin, la festa da terra federale può ancever, nos is in stos alla prova generale, e tot pare d'esser pront. E pront è ir, è la.
2: La meteo.
0: Da meunesi sur tracce di plovadine puspe magari chi dat ferms urizis. Mesemna sabratten nivels sulegl e duradis e diveni anche na giada in sic pli fresch con maximalmein 15 grads in l'engiadina bassa ed in sur selva.
1: Da vendedossa venderdì in finiz cinc da Fanador durant in meis da maes vign sagetto un grigion tot a dubbel. La 59a festa ter federala. Da chei da 35.000 tiradors e tiradores en sanunstias, spicia vignen circa 100.000 visitaders. Sagetto vign an i center an tircantungs en vanci in plans da ter, ma iran la capitala i center a Coira. An sonda passada e per deroce è stata la prova generale che è quella dei giovanili grigion. E noi siamo qui a Meira, la grande festa, e diciamo questo al stand da Sagittar, Gianna Maria Cantieni.
3: Per 5 minuti di Vorbereitung und Probezeit, laden! Start! Start!
4: La prova generale a Cuira non nada menos i tirge de Manils Grijon con via bain 250 participants e participantes para da diasser gartageda. Sco Barkli Venzin i chef di stand de 30 meters di.
5: Io ho un buon sentimento, mi ha funzionato tutto tip top. Io credo, non so se sono chai. In quel caso sta il test pin, il test gran vengivgia, col tir d'avventura, con mille, knap mille ciuncen tiradurs, e funzionesce.
4: Se di tove durante la fiesta federale de tiradurs, becce me a cuire, mo bain a venge differenz lias a jentir canton Grijun. A scia per exempel a Rona, Tuzang, Versomi, Domet, Tavo, Nipanaduz. Tut en tut in radunt 5000 giganters en acziun. Per mincia lieno chi venza di to dati in comitet organizaziun. I chef per cuira e Urs Marti. L'organizaziun decentrala della fiascia da tiradurs cajung i parin un puntimain supplementar. I gidis tiradurs juvenils segi important, a scia secin eruir ce chi segiang da far, a naua cinstue ciang burdar un poet pli exact. Tut und tut, eher Urs Marti kontent.
6: Ja, alle schlafen gut, aber während dem Fest werden sehr wenig schlafen. Wir werden etwa um 5:30 sie müssen vor Ort sein. Das heisst, sie muss etwa einen Monat lang um 4:30 aufstehen und werden vielleicht etwa um 10 in der Nacht können Platz verlassen. Also es gibt so wie früher im Militär einen ganzen Monat einfach absorbiert. Und ich bin gespannt, ich bin schon nicht jünger. Mal schauen, wie das jetzt geht.
4: La Lavura Team dort in Schland Spezial.
6: Es gibt jetzt so einen Groove, es gibt eine Teamstimmung, alle sind ein bisschen nervös natürlich und wir müssen uns das Team auch ein bisschen zusammenschweißen, aber wir haben eine sehr gute Stimmung und sind aufgeräumt und zuversichtlich. Eigentlich freuen wir uns riesig, wenn es endlich losgeht.
4: Quasi i Chef-Chef, die Entier-Team della Fiesta de Tiradurs Federale e i Conseiller National Martin Candinas, sco Präsident di Comitee d'Organisation. Er ist content.
7: Una prova generale è riuscita, io sono molto contento, naturalmente anche certe piccolezze, ramadure, che non sono un pedo, 3-4 giorni fa, e sono entrati in spinai per quella fiesta federale da tiri.
4: Usvini Angimo, vedi i vostri dettagli.
7: Anton, quei dominanti non sono in buona via, e di dai propri da in successo complain per un tiri grigion, quella fiesta da tiri, per cui l'avrei noi tutti ferventi, ma in persuente, che sono enorm, grazie a voi, che non sono tanti di dentro e tanti di dentro che giudono chi gertegi.
4: A chi gertegi lo proprio, a Barkli Venzin, i chef di stante 30 meters, due giovisci importanti.
5: Io per me giovisci che vengono bombiamo bogra meno calchi. È un shock, se principalmente tramite gli accidenti.
1: Se vengono tutto da dopo il prossimo mese, in Grijun, proprio libero, vuole la festa del Tir Federale Givgia, osa Givgia, qui Tir di Avertura a Coira e che compassa mela 600 tiradores e tiradores. C'è un punto alla 8 la domanda, qui un primo punto e un primo shot di voce calde allora alla 6, qui da voce. Ci lezzo vuol dare il maletto Tirs, qui c'è tutto che la prova generale. Sangal consigliere di vuol dare avanti la 6, che c'è sera il telesguard. E noi siamo a Berna. Oggi c'è a Berna la sessione del Stato e il Consiglio Nazionale di Scuola di Shopping. E va per shops di esteriore che in ni temo. A mince caso pretende una mozione regole più strane per shops di esteriore che esatto che è capitato l'anno di scuola o se con la nostra corrispondente a Berna, con Fabia Caduff. Fabia, c'è esatto l'esatto che è la mozione?
8: La mozione vuol che il consumente o il consumente sa che c'è il compra, vuol dire prodotti da piattaforme, da commerci dall'exterior, dessen stovair indicare per i prodotti che vendono in Svizzera, si des un prodotto che non si fosse scomandato qui. Se io qua per vice non è sgiura vuonda, per vice il contrafà alla protezione de marcas o per vice il non tenia ein le regolazioni dell'ambiente. Dit cuort, le piattaforme dessen stovair segnar quals prodotti ci contrafanno il dritto svizzer o se ci dà eri nöl a consumentes e consumentes ci postano un prodotto ci des in sé illegale in Svizzera.
1: Cosa sono un po' irritato che le piattaforme di commercio hanno già popularas, fitch popularas, wo dec, ci datmi anche singulas regulaziuns?
8: I da regulaziuns, quellas nu vegnen però tnü designt. In se stessen las plataformas già oztnia reint dret Schwitzer, si venden la roba in Schwitzera. Per quera comanda ser il Cussai federal in se da dir de na alla mozione. Il Cussai federal scrive che il problema non es la regulazion, ma bain che quella nu vegn nüda eint. Es scriven de grandes difficultats ed il principi de territorialità impedisce eir als surveilladers del marcià de degir. Vol dir, schel shoppes, per exempel in Cina, valien drets e standards cinais e que fanir complicia la situazione.
1: E scupo de so sacca la mozion in Svizzera mi dar la situazione?
8: Per esempio, se postas oz un prodotto illegale in una di quelle piattaforme, probabilmente senza che sage, insomma, che quel prodotto fosse comandà in Svizzera, allora è stur responsabile in alla piattaforma e se il dato si piglia ora il pacchetto, allora vince stuccia stia. Copa was la mozione mudar la situazione, impedir che prodotti scomandati vengano comprati e sgrave, ma almeno segnare els in andret es l'intent de la mozione. Ci s'oblia alle piattaforme de commerci online de stuvair segnar che il prodotto non es conform col standard, dette al consumente almeno un'indicazione che ce lo compra, perché che le piattaforme sco temu sunt popolare sei in Svizzera, hanno ieri soprattutto una buona parte del commercio online in Svizzera, che con una strategia di prezzi fitch bassa e diversi test ci sa fatto, sai qua in Svizzera o in Europa, hanno però mossaci da diversi prodotti ci contraffano le regole svizzere ed europeane.
1: O se la fiera è già una fiera fitch globale o, per esempio, l'Unione Europea che becce le medesime regole con la Svizzera?
8: L'Europa è già un passo in avanti, hanno una regolazione più severa. La Commissione dell'Unione Europea ha regole per firme dell'exterior con grande possanza e sui loro territori. E bell'evna passata, l'UE ha dato alla piattaforma Temu un cestito di 200 milioni di euro perché ci vendono roba illegale. Tests ci hanno fatto un massaggio di giovarezzi da dufanz e benci figli marciati, hanno per la peia un massabler chemicalie o toxici sciogliano e ce lo fant podes stengerle in der via. Olura apparats da cerciar roba elettrica ci contrafan al standard da sgiurezza e comainzan, per esempio, ad arder.
1: Standards da sertat, cura ci vo per la sertat, natura mangia degna na bunga ciosa, scuva iosa politica mangia navanta in Svizzera?
8: Oggi debattesce il Cussail nazionale in ciosa, il Cussail del Stadis veve già discutà e decise di acceptare la mozione. Dice il Cussail nazionale erda si sto il Cussail federal presentar una legge o una ordinazione ci pretende la signalizzazione clara per prodotti illegali in Svizzera su quelle piattaforme.
1: Anche decidia na vot, nox amicicals stagn vet Londer e gianni allora scucci il Cussail nazionale o discuria e decidia an ciosa. Ed a propos decider, nox isens decidies, ni vain de decider is chitordas da cercladour da puspe eira da cerclamos all'urna per decider. Se nivel nazional vali un punto da decider da vart dus projekts, l'iniziativa na ad ena Svizzera da 10 milions ed il referendum contra las medadas del servetsch civil. Ed enda cals dus projekts calci pertoce il servetsch civil, capi angen osa un po' sot la marella, insieme con nos correspondent della CIA federale, con Adrian Camartin. Adrian, gist scomprem, l'agn declarar il servetsch civil.
9: Ja, da pi 30 ans san umens kein obligaide prestasurvesch militar, ke san den ton per motivs de conscienz eba bofa quai, quel san prestasurvesch civil. Avon vignivan minchon sententiai plirs cien umens a plirs meins per jun per quai kels leven eba bo i a militär. Ils in primsons stueven umens ke leven fa survesch civil, declara lur motivation avon in a commission ke decideva lu en causa, da pi il 2009 valasco cum prova del conflitto de conscienza che in sei eben pronz de presta incomaciunga a scibiars dies el survesch civil sco e l'armada. Ils civis sco vien enum nai quels presten lur survesch per exempel en cases da tempaini en luvratoris per persones con impediments den ton è la prevenzion de dons de la natira ni è la protezion de fauna e flora.
1: La nec cont la profondità nits details cans omens presten lor insomma survesch civil?
9: Delle pli attuali cifre avevano nos caud il 2024, l'udumbrava il sovest civil circa 57.000 commembers. L'armada letza dumbrava il medem on in effektiv de circa 47.000 personas. Also grob san ins di in quart letz preste sovest civil, dreis quarts letz van a militär. En connex con la votazione eise che usa un importante seveca Jon Vergau, ein circa 30.000 omens vini recrutai pel sovest militär. Il medem on ein Lubien 7.000 omens entreiden nief el sovest civil.
1: E coi Parlament federal osa decidia midades, ce nenes?
9: Ja, in tut du da 6 midades eller lege federale da wartel zur Wäsch zivil, quelles pertocken kunzon omens gemieden suenter la schola de recruta el zur Wäsch zivil. Els du ein stuipre stas il Mainz tschien schon konnte dies en quella funktion nova quai independent cons dies gels stuessen achen mein en presta zur Wäsch militar. Per personas del cadre cum funktions spezialisades du ai ultra de quai evale kai ston presta schon konnte per tschien de pli di Schemiden el Sovest Zivil Schuell Armada aktuell mein ei quai mo 10% de plidis. Adultre de quai doin mir dis, ni Veterinaris, Students de la Medicina, bupli es tja presta lur Sovest Zivil en insektur ke corresponde a lur Schkolazion, also per exempel en in Spital nie schia, quai ein schia, ich mein, das pli importantes midades ke doin vini facces.
1: Spadek, da me dar di il servizio militare, di il servizio civile, dove sono future essere più complicie e più pac attrattiv. Sostenia che le medaglie sono le partite borghese, la PPS, il Center di Liberal Democrats e l'organizzazione de manevel dell'Armada. C'è un loro argomento?
9: Ja, per els eisi in a demanda de principi. Las personas che han propi in problem de conscienzia de prestar survetsch militar do eines chamida el survetsch civil. Ai detti negina libertad de leger dentre survetsch militar e survetsch civil. Con las masires os decidides vini impediu comens che stuessen Ach, mein Prestasorvetsch Militär, Medien per autres Regions, ke per wieder Konflikts de Konscienzia el, tenor Lurmanidja, pli cuma Deivel Sorvetsch Zivil. Las Mesires in Pedeschen e ke Kaders et autres Personas kun Funktions spezialisades, elles quales la Konfederation ad jebe investiu biadenese, biatems, ke quels mondien a piarder l'Armada. La midade de la Lege lets garantesci a schia ils effektivs ils effektivs de personal de l'armada e de la protezione civile a quai sei eb important gest e la situazione precara de la politica de sicurezza attuale e l'Europa.
1: Contra la revisione o la sinistra e l'organizzazione, per esempio l'organizzazione teciala delle schittes, ni insieme, la federazione delle persone con impedimenti, inoltre il referendum, perché si riscudono il contro quelle medades?
9: Ja, hat dann auch das Komitee der Referendum eines Midades Riguruses in Attacke frontaler sil Survetsch Zivil, ke seigi dil Reminen, ach meine Garantius e la Konstitution. La fin finale muncassen ils Civis leu, nur kei vignen duvrei il pli urgent, vuol die in cases da tempai, in Spitals e Scholes, sco ebe e l'agricultura della Protektion di Ambient. In Chines mesires decidides seigen nur da auter Kaschikana, quelles provocation lu che de pli omens en querien de se deliberat il survetsch militar lu halt trasin a test medicinal. A quelles personas meunchen lu ton el armada schoebe lu e el survetsch civil. Ils adversaris della revisione les temene che quella midada sagi acime mo in un prim pass per in summa aboli il sovetsch civil. Il Conseil federal dils burgais viglien nadem ein fusionar il sovetsch civil con la protezione civile e quai fus lo simple mein la fin dils civis e la forma attuale.
1: La decisione che la Croden Bung Dusenda si schitor da cercladour all'urna la domenica da votazione scuoi coi maini an la popolazione?
9: Ja, ich muss mir reinkassel in prima Recherche der GFS Berner, quella vini de faccia von Bini in Mainz, a letzte Musse in a Majorität sustegn las Midades. Schon konnte du's percien, de las Personas domandades, a wessen approbau quellas. Kurante percien, a wessen dich na quellas Midades. La seconda Recherche gewinn de Reminene per publicada la Mesiamna, vegn emussasch ils adversaris de la midada de la lege da vart il survec civil, ancheus e un seviu per schuader les votantes dils votants da di na antire causa, ni schils adherenz an nuebe per fin seviu en grondilo ravantaggi.
1: Adrian Camartin, direkt am Anj de Berna, da war die Referendum contra las medadas di Servetsch Civil, da war die second Projekt der Votation, l'Initiativa della PPS, na ad einer Schweizera da 10 Millions, weinsen, noch so diskurier lemda passada. Totas Informations, da war die Projekt der Votations Federals, Kantonals e Kommunals, in der Traumensch eher, da war die Elektions, allora, jetzt geht ordes de Zerrador. Das Elektionsangrijung katetze nasa paina di internet rtr.ch. Il magazin della sera di Zemprems da Zercladori e la Cinc e Vanciadus. Prisca Bundi è stata la producenta responsabile, Erwin Kaduf o redigia le novità e di microfono o partia Toni Poltera. Noch sind Santin, Buschpe am Pau Moment, Kutschelorenum, Sidra Schinchemesa, Mesura, der Sport.

0: Omis dus e primavera e punt las cinch a mesa. E clerci, miang, vange 4 ores, sivaci la nazionale svizzera da hockey o gudagnea argent, ma ir persa il tetel, ci discrigni anche da hockey e delle emozioni, soprattutto por vista del fan, perché ci fa male da perdere un 3 già in seria il tetel e gudagnier. Parentesa, un gal argent. Scudetci, indis nos temas che la mesura, la vista di fan, ciò compagnia e faccio vacanze, durante 2 endes e vivia il semi er el da finalmente guadagnirne del titel da hockey, il titel da hockey.
1: LTL, informativo e divertente.

0: Ademão a la saira.
1: Co ca fadelus, cos el tiers finali entre l'autre, el secondo e la prolungazione, gie co fa malo. Co va sul cor che sta deri, co ven secondo, semplemente. Ma trovi un momento, se rovini co co, gie. Ma buon
2: Ehi, diavol, para, beccio, che giungi sentia, zanda da Nicram, an la dress coach ma bagn con un dress alf ir sera its finlandes chon destruie per de ruscheia il grand semi della nazionale svizzera da hockey da final manch cu de nieri titel da campion mondial bich gal als juiders e corrida e nia ulotra l'arma sur la faccia ma bagn ir e surtut als fans chon spero e dich per nos per de sa final manch dark el titel avant agen Publikum. Ja, und schon dick, puspe sie eine Prolongation ins Bad per la terza, ja, insieme l'Oter, il Titel per Decrochea ed ins Gudonia, in Parenthese, Angal Argent. Faccio mal, soprattutto ihr als Fans, schudec, tot fisch du pront per celebrare quel Titel a Cia.
1: Guardate, sono Zeman, terzi Tierkirch, guardate, Zemlen und Zeman. Perché so è dir che il finlandese ha mai proprio so in la Svizzera al Juk, insomma, un printierz, andava a fare clever. La Svizzera mai mi dono mettersi il tempo, che mi metteva normale, ma la prolungazione è brutale. Se in inglese è sad and death, ne ve, la morte è necchia, tunne brutale, io è brutale.
2: Ja, tunga brutal, e brutal, de Donat Albin da Trun. El indica als grands fans da hockey, ci un frende per fin la sis vacanza, se ci ho presentò tu zemdes a Turic per perscuitar mincia single G della nazionale svizzera. Per sostenere naturalmente la nazionale, era in stadion, ma tu tegna e da ciò blir motivs positivs e otters ci restan la fin finale da quelles du zemdes.
1: Ja, naturalmente, in Elsan, Puschwimmer, Sao Jux, Palezia, Formezia, Andau Biale, Jot, Schweizer in Euphorien und ich, Otzel Stadion in Atmosphäre, und Mai, und Mai Wilzke, Schoi, es ist in Jedau Bugene, Jot, der Schweizer Publikum, quelle Medaille, also die Ärzte, noch, jetzt ist ja schon im Album Sekunde, ich ist ein Stadion gekommen, ja. Wo sind Stau, die Krönung, eben, Propil de Vos. Aber so ist alla vita.
2: Ja, usche è la vita, aber hier bin ich auch a fin per de Crochea in Zosch, wo fein angla possibilitat da celebrar, perché in Zosch la fin finale gudenia la medaglia d'argent in se vice campion mondial. Ker sera, si vede las 6:30 circa, ne roia dare una festa a Turic, ante il Volkshus, e des refnero a musarca la festa, che ricevi meint ufficial dils Juiders della Nazionale Svizzera da Hockey sind lor emittoren. Gersera, sieve delas 6:30 circa. Anscheid vini la Transmission naturalmente schon pibot. Ja, ossa, an 10 minutes las 6.

0: Monday morning, dienes de dumang, weinsen per Kletsch is schon Davos Nux.
1: RTL Sport.
0: Und schon hier weiter Nux per Hockey e Balapé. Balapé, per exemple, per Club da Lausanne Sport, Jokaton Nov Tranader, il Slowen Luca Elsner, also der Schritt in Kontrakt, sie war am Philippin der Stadt Dumela Vanchoc. Elsner am Platz Peter Zeidler, in der Lachea, die Evrei Passo, Nel 2023 Elsner realizzò con Le Havre la promozione alla Ligue 1 in Francia, si va il rischio di evitare la relegazione e perché inseguì lo sport per il Tranader. E anche hockey, in decima c'è la nazionale svizzera da hockey, ha perso il finale contro la Finlandia, sarà terzo il presidente della federazione svizzera da hockey, Urs Kessler, che per da lunga aveva sorpreso il posto per il settembre passato, in sesta in doffezza, o Kessler tra l'altro studia decidere in affera, nell'affera, davanti il certificato da Covid false vicia di entrare oltre un'altra nazionale, Patrick Fischer. Kessler ha detto che il via far libero la veia per una nuova entrata, la discussione permanente vediamo solo se il Sebic la treccia per Sunga. E a proposito hockey, è il Betangi per or il campionato mondiale di hockey è restato per bers riguardo top, l'organizzazione e la polizia tengono una bilancia positiva, non è mai due excess per Gronz e la Federazione Internazionale di Hockey è stata usata con tanta e la loda con sotto l'atmosfera l'organizzazione e i stadions moderni. In tutto hanno raggiunto 466.000 persone visitate a Turic e a Friburg. Le zone da fans sono carmelote intorno a 250.000 persone. Prevede grande interesse e nelle preparazioni di venire serate già ore avanti di giorno vivono in città.

0: il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. La Spitex Foppe fa parte della Reut de Senedat sur Selva. A cajun della radunanza de commembers an las Vischnaunkes Portadres decidiu unanimemein d'integrare la Spitex en la nova organizzazione che inceiva con la lavur operativa a lanciata dal 2027. Gestzentr il campionato mondiale de hockey demissionesce il presidente della Federazione Svizzera de Hockey Singlatsch, Urs Kessler. El ist aus Monov Mainz in Uffizi, a detti giu siu post per citat «Fa liber la via per in en nova enciata». Scola Federazione de Hockey Communication indi su enter che la Svizzera piars al final incontra la Finlanda. L'economia svizzera ha sviluppato bene dopo l'enciata de Jon, come malgrat il shock per via del prezzo di Eli e dels embrois dels dazis americans. Ciò che il segretario statale per economia Seco comunicasse, se il prodotto nazionale brut cresciuto per 0,4%, compriamo con il primo quartale di Jon Vergau. Se il più pauco che spicchiamo, d'anton deplica il dus de vos quartals. L'armada svizzera trenesce per il caso d'urgenza e nel canton Argovia, Basilea Campagna, Solothurn e Luzerna ha in radont 3.500 persone in azione per l'esercizio Conex 26 e trenesce in azione in situazioni di prigel aumentato. Dentro trovai per mobilizzare sperle truppe e per la collaborazione con polizie ed altre autorità civili. La devosa gada è dau avon indigens in semaion d'exercizi. Ad etren au cun buise pistolan varga 106 mili persunes la fin di amna vergada durant il tir campester.

0: En tot agen genif tiraduras e tiraduras contra giu il resultat maximal de 72 punts culla buis, de quels ein tschun persunas del grischun. La distinzion per in bien resultat, il esce numnau Kranz, a adina si il uopen din cantun, uone quei il grischun con quei che la fiasta federale de tira liuga quere contouren dels tschun de cercledur, tocan als tschun de fanedur. Ton Perot se vine von bien divertiment con ies program.
1: Grazie fitch Florian Mon. Sei da Sonja, la prima di Circle Doc e con speciale in mezz'ora il profil. Oz con Lisa Delicaris Mon. Della dei.
2: Also gli accidenti del yoga è proprio stato qualche o mi dà mia vita, mi dà mia vista se la vita.
1: Da pleda della anche fino alla mesa avanti già allora l'emissione, il profil. Mi snom, tonne potera, belli ciascun nox.

0: Lisa Delicaris, mon, oriunda da Sedrun, oz 33 ans, veiva con sis ome e sia figlia a Turic. E veiva oz oravantut di yoga. Per ella dati scu ina veta avant il yoga ed ina veta siva il yoga. Perci avant e siva, trantraint, vengis santienzant oedu in accident. E che l'accident è capito avant o se loro baim bot, dis ons. Lisa Mon, scuola aveva nom lo, aveva 22 ans ed era fitch fitta, vodec la faceva triathlons et otter sports ed allora è capito il 20 d'agosto 2017.
1: Io ero a mezzo del studio della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione ed era prezzo e tavao. Allora, in una biala domenica, ero a Belezia a scuola d'Ozco, e sono sì tra i colleghi con il velo e tutti i balzi. Per un curriccio, allora il viedi in giù, vai io qui, io mono davanti, io gaudo di dire che io con le scuole, mai vuoi svi il tempo, non si vizzino giù di me. Allora sono divide, e davanti ero in auto, chiamavo Fage Pacific. E ti vai studiare in Virgiau, ma... Obbedi realizzavo che sono davanti a quelle vie, strecce di quel che... Già, i tonge bella di vergia via in auto, c'è un po' di quella via. Allora, se venivamo più plaunze, da io svi direi. E già tutto ciò fece qua per me, per sciare vergia via, ma lui va in città in vergia. E da niente momento, vai realizzavo che qua in una curva che chiamava direi via, e davanti a quella curva via veniva in bus. E da niente momento, vai se mano, dei affetti non reagavo di default in quelle bremse. E anche da una fa una schlüde bewegung. Et einko movi mein bets o kum mir at ne faccia le fenestre de vostire de quai auto. Et, ja, hu son lo se centadus per quai auto, veva in a sanguinada tira faccia in zwebe de propi co voide quai e survivio quai, quai ce iere echti visivo bedio bein. Allu vai giu ubi a clic, einko a dis clic, ubi a angels, kun, senza alles, fece bene il primo giro legato all'accidente, la rega che portava al ospedale, o buons mie di giusto l'intera via. E se il livello corporale, se accidenti mai, sento che l'accidente è tutto fece bene. Io ho fece dito, perché veni fitta. Also, in un avanco accidente, abbiamo fatto un triathlon, als diese so an ide Jultesin in jedem Tunnel Lago Maggiore als wenn der Jultesin lusse dort auch Kanal Valais per sulla sulla sul Squelm Svi quasi dort mo con velo also senza e-bike in Rennvelo con l'energia delle muscle della condizione che aveva allora wenn die in des laut potevi stus i ne wenn de mulet del spital sin toilette also mio Kreislauf teneva bei dir qua, io veniva nahe gewann als Eils, in mir aber bei dir. Et quei lo pass per pass, wie ne war, und ich pudeva lui spazi, die gang eine da, et pudeva lui spazi, pli liunsch, et je veniu bien.
0: Ed enorm pitarto, Lisa Mon fatz isen prem triathlon, si va quel grev accident, e che scudec beci de vos per via di yoga. C'è chi yoga dat Adela e c'è chi la coliesha con yoga che è sentinzen gist scoproxim. Podixima Milo e You Don't Know.

0: Lisa Delicaris monda se drunci vincentien zanto, faci bler sonz sport e che cui focus sin prestazion. Fienter sis accident cui velum, cio mi do di una seconda sin l'otra tot. Cio che ci vengi sentien zanto. Prevede che l'accident o la cato yoga, e no ce la o cato yoga, anzi c'è più profondo c'è ingal prestazion.
1: È fit spiritual il yoga? I so essa spirituale, insomma, è già una bella spiritualità, tutte le notti che si lesa, ma c'è che questo lì è ben connettato, vedi una religione, vedi una istituzione, che oh, è sia varie fece biale, ma è varie che in questo si va identificare con noi, si va proprio in quella via.
0: Yoga, becchu religione, tu tenia crei Lisa Delicaris monda sa vecre, c'è ci blera persungas ed ella caten anteni yoga, c'è caten bec an la religione.
1: Vi sono già stata in claustra, scuola, ad la religione, vai o un più fec bies o da dai, da dao, scu di una chance da qua, ma è, se cu di una stapo mezzi, è o da do da me, è il Dio, Jesus, il Son Spirit, questo che ordai per me già c'è come in flau la connessione di qua al yoga c'è che questo fet bi e per lina venne sibi elementi insieme te fa se c'è per tutti e ben sport di movimenti te fa se se stiamo da tutte le direzioni se prendi se forza e forse mai non niente bi in da tutti ma sco le asanas funzionation poi è che il cinema la prana, la lebensenergie, l'energia della vita, va scop meglio traducire, perché c'è mai il sen play out del yoga, e di fatto tu cerchi per esserci olivaus o, c'è tu cerchi per c'è mai un seiseco, per meditare, qua c'è mai la fine di fare gli esercizi del yoga, ma la fin finale è proprio per inflare la cinema di erluchtig, samadhi, e ci sono un paio in gioco se il sen della vita e dei bierzenus sai se mi invito essere un po' più olivai o vai un po' più poco stress vai un po' più pazienza con l'agenda su fauns con l'agenda lavoro e vai se mi invito essere più centrale dins di uscire al remont di vedere su fa in una ancella direzione di cui è un dei motivi di cui c'è yoga forse bene di bierz.
0: Lisa Delicaris Mone sia explicazione de vart il fenomen, nens per schon dec il boom anton il yoga. Scucci ella o caton che la enorme pujeda sia nisha, rekintla, siva Marius Baer e Horizon.

0: Faschez forza. Yoga, si ea, allora es una buona compagnia. Ad ea, da ple persone non la da mangia, ad ea, da ple yoga, on in manc in sentiment, ci fon oz yoga, e la pujeda che la è enorma. Inia, ci veiva oz di yoga, e la tua cigna, Lisa Delicaris Mon, e la o cato trasse oriunda professione sco fisioterapeuta ed oz scolasta da yoga, sco sia spadec specialitat.
1: Il mese che ho fatto specializzato in anatomia e yoga. Quando ho fatto un po' di lavoro, ho fatto un po' di lavoro. Tutti i miei contenti sono piuttosto sentudesti alti. Ma se ho fatto specializzato, ho fatto un po' di corso di yoga. Questo è da mettersi che venga di esperienza in corso di yoga per far vivere da qui. Offerte più grandi, eben in scolazione, in quiz online, in codice, scolazioni online per pinches, adesso diversificato, si man e differenti vie, non che è del nesso venire ein, so che è manati proprio se vai vivere bene con il lavoro successo e con yoga.
0: Però, finché non so vivere bene di yoga, dovrei in lung flow.
1: Es ist success, eine Investition, die drauf in Lungflat, wo bei dem Sprint, wo ein Marathon, wo bist du ein echt da, dich wie London, wo bist du ein Ultramarathon, wo bist du fähig, dich.
0: Es ist eine Eide, sie weia de la Physiotherapeuta, die de la Yogi, de Profession, und in Sommer, es ist eine Ossiva, sie ist greif, accident da velo, wo spät avant di Jons, que to, an der Vos, an la Vetta, und in Sommer, ich accident schutal, que es wird der Lahren, schu proxim, gist Quaternox, 9 Minuten sind das Undes der Radio. Nicht so, sind unsere Panne Cura Cilets, Nova Cilets, sind unsere Panne di Internet rtr.ch sotto la rubrica Profil. Che fissi sto da nostra parte la sera sonja di Zemprems da Zarklador, face anche una bella sera, galdi, face pulit e tot vin bum, che ci nin bum che ci produce la musica Rose Lawrence con Africa.

0: RTL Il Profil.
1: Oz im Profil gewinnt el meier Kass fanzitje cun vus. Dio sperl, del bien. Dir mai Oz el Profil ein omnade meinine scolaste a terapeuta da Yoga. Ka a bo il devos, grazie al Yoga e em flau puspai svent in gref accidente da velo, ka ves bunamai custau della la vetta, puspai anavos tiel plage vid la vetta. Oz gleiti dir jons svent a quei accident statela avon in Gron, proxim Gron pass, Proxima Mind presenta ella su un prim codice da yoga col nome Easy Yoga Anatomy. Yoga in combinazione con anatomia, quai ai sia specialità. A per quei trienzo usa profonde mind flat a mio prosp de dots, ai Lisa Delicaris Mon.
0: RTL, il profilo.
1: Also total relaxadas, se sie nus duos osa piacau, adia fegio nega in cordial balveni, Lisa, sil balcon ad Altstetten, a scio meril ca un tegenturen, ai quai en se setz yoga, senza fa yoga. E se ti dus quai esha, ja?
2: De, quai è definitiv mio plaz preferiu, scia nasa habitazion, co turigin, cantun, fegio gua saival, io ha via plantas, integina vista, vidu al vert, et, de, quetta lessir tu nasa sinu sco, per quale emission.
1: Nu sa sunt ca scoane in a lounge in te, xurmiadas, pi vezi, au ce ca coda mi, naturalmente, e el ai la planta d'olivas. A conseve che la Lisa a nom Delicaris fa quel forza è in te gin vinc visi la Delicaris, also quai hai in referenza forza alla derivante da via som.
2: Già, quale la planta va proprio a comprare quel refresh insieme, non c'è mai come om senza grom per c'è che vedi in link a c'è mai con si de derivanza, a c'è mi om se mi è grec, a mi è francese, a c'è un nom se grec, a c'è con noi mari da va io voglio essere la famiglia Delicaris, a voglio lo tutti non salvare col stre mon per vedere piare mie mie sredis, remonces, tuiecines, perché mon è già proprio un nom tuiecine, c'è fece in una grande parte della mia identità.
1: A quale audience è? Per quale tuo cin? In quale vai mantenere? In quale senso vuoi semplicemente mettere ad acta ad al romanzo? Il tuo cin qual è un fece redigiato in via scorva? Dice lì.
2: Già, romanzo è proprio una parte della mia vita, una dina. Also, si scrive diari, si scrive mio codice, riflettesce, sai dina se un romanzo. Tu e cin, naturalmente. Ed è mia pince feia, già quattro anni, cresce esse con un romanzo, ed è con un franzoso del mio uomo, ed tu desti, ti cogli tu ricci. Ed già, è proprio fece presente il romanzo. Esce non essere un cogli tu ricci.
1: Also, us wenn de schon du in quelles primes minutes am Bau und sich ja sur la familia a Delicaris Mon, multikulti, kau ad Altstetten. Che che colide vus kau e con quel om della Grecia am jetzt Franzos, e kau entig vossa amur, ni vossa passion pel sport. Se meins qua vai ja giù l'impression, quindi ich perseguita vus in Insta.
2: Che, also ja proprio stau herzico, io am prune conosce, mi om, quera in una sera tard, an in corp, che serava per le sdeis. Io sono venuta a beibring con una collega, ed el era venuta da saluda, ed si spela le verdure, si spela le frecce, si va io, viu, el, e tu sei, wow, qua è in cieco. Allora, vanno a cruciare in periodo, lo vai a vedere da voi, ci vuole essere in sacca d'ose, in triathlon, che io avevo fatto con. E qua è stato, e c'è il senso, ja, ich tue es dachten kei und wenn sie chi dann per la e per propi or il triathlon se questa da o di squares at te o da qua di squares allo se da o nostra carezia famiglia at ja noi siamo bie lanciato avanti con noi che insieme fa ci bie sport insieme noi siamo i figli bie e con velo at sei a cuore scusa già è stato lei ad ja otzel de us kula pinja dann sind schon ein paar blöd bau gesport el war am bsi at ju so plötzlich bier wieder fa yoga mone al gym fetch plötzlich du schild sport plötzlich blöd bau li unges tours develop quasi el tiams venente plötzlich kages con familia
1: dal velo per venir usare qualche vaccino che non sto a prendere forse ha gradato lanciata quel ha fatto in grande stretta tutti quei plans da triathlon forse è vita io saibo io avevo detto lanciata su so un grave accidente da velo avevo 10 anni mia collega la mia anteriore collega, la Nina De Fons, aveva già fatto per battere porte da 6 ore in film con voi, in un svento l'accidente, fece impressionante. Quel film è in Zeluengs, in nostra homepage, che in Saugina Gaia Marà. Abbruso per tutti quelli che hanno visto quel film, che sanno di quell'accidente. Se avessi scurt, senza un grande dettaglio, di che si è sbagliato, cosa è diminuito quell'accidente. Quell'accidente lui mi dà la vostra vita.
2: Io ero a mezzo del studio della fisio, avevo da fare un practicum anche parte della scolazione ed era prezzo di Tavau. Allora, in una bella domenica, ero a lezione a scuola a Dozco, e sono sì tra i colleghi con i velos e di una valse. Per un curizio, allora il viedi in giù, vai io quittavo, io mono davanti, io gaudo di dire che io con le scuole, mai vuoi svi a stempo, non si vizzino di tempo. Lui sono divide, ed avevo mia in auto, chiamava Fate Pacific. Ed io studiavo in Virgiavo, ma obbedì realizzavo che sono davosti a quelle vie, strecce di quelle che... Dè, i tonge bedì di Virgiavi in auto, c'è un mezzo di quella via. Allora, selve news più plaunze, ed io svi direi. Ed io ho detto che ho per me, per c'è Virgiavi, ma lui va in città in Virgiavi. Ed in questo momento, io realizzavo che quella una curva chiamava Dreggevi, e dopo quella curva vi veniva in bus. Ed in questo momento, per semana, ho degli affetti non reagavo di default in quelle bremse. Ed anche da una fa una schlüde bewegung. Ed anche come mai, bez o con mia altra faccia, la finestra dello stile di quel auto. Ed, yeah, io sono lì, se c'entrato per quel auto, aveva una sanguinata di faccia. In svelbe di proprio come di qua e sopravvivo qua e qua c'è io recchi vedevo meglio bene allora io ubi a clic e in qua di clic ubi a angles con senza alles fede bien agit in prima agit legato lo di accident la rega ci portava me al spital ubi uns mia di sti a giù slentire via et se livello corporal se hat mein Zentrum kein Akzident, ihr tut fit bien. Ja, du fit dich, wo ich bin, bin ich fitter. Also, ich habe eine Erwartung von Akzident, weil wir einfach in Triathlon, als diese so an jeder Jultesin in jedem Tunnel Lago Maggiore, als wenn der Jultesin los ist, dort kann alle Leis, bis zu der Schule mit Wien quasi. Dort muss man Velo, also sind E-Bike, Rennvelo, und die Energie, die Muskeln, die Kondition, die Weva. Und wenn die in diesem Auto, wo du bist, ich, wenn du mir lebst, das Spital, sind Toilette, also mein Kreislauf, ten je vůbec jako, jo, jsou něve nájevované zíl, to jim je vůbec jen. A když jdu pas pro pas, vina vám, že půjde vůluje špat, cítí, když gan aina do, a půjde vůluje špat, plíjunč, a je vůbec bien, a jeho vina rizí, když nárbem fáče, byl jen dína, je majorál fed bien, ale lenčate vůbec echt braje. De akzeptar me metze, de skoj akceptat je keše bajao. Ja zvar fit spet ja anti akcidenten, primjer da čija vi mi al spiegel, ko še aj ufah rum, vad mu da prin spiegel, vad mi ranka spiegel deć, a ok, uz še već ju al do. Das ist jetzt so. Aber propi la akceptance profund od vra bjede ple. Alo, vaju pletar de lunje de ju dus mainz, nuet da fa. Also ich habe speziell die Schulation der Physio sind mein Platz der Praktikum. Ich habe dann von der Schulation der Physio, weil ich go nuet da fa. Ich bin jetzt bei den nächsten Wochen und der Wald, weil ich planiere mit den nächsten Sprengen ein Findelstudium der Durasse, die ich los zu tragen an der Lungezia. Und du weißt, du denkst, wow, das ist einfach, ich will es fahren, das ist die Porte der Mäh, das ist die Mäh, al profund, sul livell della olma, de niente sve proprio mette qua in place in quel momento, aber io ciclo maume di fare una scolazione di yoga.
1: Also per via degli accidenti tu quei quei full stop e la vita per dire scia hai dovrai sco in riponderà an turn io les forse anche restate gli accidenti also al film della Nina Musa vus di in und sventer ne du kun svezor von tocca vus mai an turn con quel che è forse più evidente di quel accidente, di quella narba, quella noda a mezzo tra la faccia che ha disfigurato la vostra faccia, rispettivo ovviamente in elia, la mimica, la muscolatura, quel era di per parte girato, non vi sentivo di buono. Questo è in un sventer, ossia sono svegliati 10 anni sventer. Come vedi io oggi, compriamo con l'ezza del film?
2: Al film della Nina, se sta a Fidbi e ce la os venu veni kun gad al moment cui ha ogni mia seconda operazione, ci ha un job schau prendere material et gels malets zeigt sich mir auch ja das setze quels videos weil die andere ne anche wenn lagen was brauche ich jetzt so schön brutal und schön operationen tun je lu quite jams lo er gibt schon auch ein auch eine Dina ein proprio la Akzeptanz ju se definava un fet con quai neve sa io con quai accident con quella noda alla faccia et io dovrau da ogni de propis che va vi dein et proprio ogni de mira sin tot quai per es se vai da ai et us comparau de jetzt di ams con noz quando si è normale per me, also, ci sono in discorso con persone che prendono conoscere, per esempio, non ho deciso di menzionare qua. Adesso con una parte di me, io vediamo che la stanza è 9 anni, io vediamo, sono già gleiche 10 anni, che sono nervosa, la piazza mi è in quattro anni, sono sette, è venuta per me in decenni, pleveva in quattro anni, also la piazza è sempre in tecla.
1: Elasticità.
2: Elasticità, exakt, fall das, wenn ich in ein anderes Lager, also die Krone ist gut sehntig geblieben. Also korporal sei, wenn ich mehr in Tag auch, aber ich habe schon auch noch deine Schirau. Also ich erkenne, dass die Narbe sei, ich staute ja auch gerade durch meine Narbe. Ich habe zwar in mir die Kusion zusammen gehabt, super, ich funktioniere schon ein bisschen um eins zu spielen, Mimik, aber tot, wenn ich komme, wenn ich nervös. Aber ich bin in einem Paar damit, ja, schien und echt, so wie eine Akzeptanz, der Prende, die ich gehe, und akzeptiere, keine Zahl mehr. Kommt, wo ich sage, oh, sind sie da, du weißt, die Finale, echt enorm mein, so, quai. Ich sehe, ja, und bin, ich gucke, ich gehe, ich gucke, ich weiß, so, und ich meine, du dienst, wie eine Wahl mir wie, aber ich bin dann auch nervös, mir, du gucke, ich spiegel dir mehr.
1: Quindi è una causa il visuale, cioè è il tema, il trauma che porta con noi e il ciao. Quando vai giù da domenica a quel?
2: Also, io ho due memorie che vengono in mente. Una è stata molto spaziante accidente. Ci sono Luide con un collega che faceva il gioco a Dioras al velo e io potevo vedere sempre da te. Io avevo verschiedene condizioni, faceva da me si spaziava, pulsava il ciao, faceva male da me. Et ihr jetzt kusch komme mi baut aber de la tema no sei jetzt ju allo hat mein per bier plätar du er kumi omen zamen also ons plätar zant die accident wenn es war die natur lu se da de göschene se da kun in a masse traffic sind quella via du a sogno lu non dice panic attack Cinque velo, io ero molto prevede per gli amici, era in auto, veniva viva, più tema, ci avessi scelto, ci... Questa è una delle siede, che... Quando io non ho scelto, ci veniva scelto, non si può scelto, memoria, quel trauma, ci sei, che è profonda in noi, ci si è scelto, ci... Quello... Bessi mai con una delle loro siede, se ne venne, ma in quel... Veniva in velo, che veniva di non può scelto. Io gli davo me lo... Auch nicht mehr rassen kann mal, auch nicht mehr profund, auch nicht mehr lüfrassen ja. Also weil du ubien so stehen lud, die ne mitet ja lüfrau kumme. Also da mein so Meditation, so eine Hypnose, der schließe quai ans die positiv lüpuspe.
1: Adots, weil Lisa puspe, falle puspe Triathlons.
2: Hey, was ja ante accident war jo schot dektum jo ego. Wolle scho musade me metze tu post buspet tu sum fitte tu de monja ai. Adu a sel de exakt, also kai als wenn du is so accident schon wieder aus als Jenny wie du is, wir fach kun in triathlon buspet in ansiante. Jere lu in fach kuert triathlon, also nu et fach jung, aber tu tina jo fait me schibend, was sag ich, wow, ja in an wir jao. Ich po buspe, ich po fa mi sport. Ja flau eine neue Karezia los in ein dran jetzt jams. At der ja, scho, will sind mal mich so buspe nervös alle wette. Allo war jo am fait im per Auto Triathlon sehr so sind die fitte, aber zu gut weil wir Jahre sind der Interesse de fa quella Intensität de Ja, ja, sind wo ich es sei in Convello, ne Triathlon. Ja, jetzt tut in eine so eine Konkurrenz am wir es setz. Ich lese jetzt große Plischberte die Chaya da. Und jetzt ko zu che che e pretoj ein Konter Momentsa. Und seit Moments wo der ko bin de mir, das muss das sei de Monja so mir che ihre die alle Konditionen, die tenio quai, die Ich vergebe Upin, also quasi ein FH Sportivs, um gute Konditionen zu haben, die man hat, die man trainiert, die man zu gut findet, wie da in einer Meditation, dann blieb es tot, das Jammer, das Tier vor, das Ciao, das Gula, das ist Balletia. Aber zu gut, weil du ein Flau plötzlich, die Profundität, auch wie da in der Yoga, Der Yoga ist strengend, also eine Form des Sport. Aber hier halt ist ein Virus ein der Deins. Die Fisch kann in der Masse karetzen, ein Virus D, ein Virus setzen. Und hier, weil du ein Gericht zu bleiben, zum, ja, zu kommen, startet zum letzten Bier.
1: Ko vous êtes venu à quelle vie? Ko venez de bon moche, et ben comme fait pins pass, à din pass dat au de ciel, et bien resga. A che che dide en quella situazione, ai ente quel messaggio de vos en prima canzone. Three things, drei pinches causes, aber che san es extrem grandes en quella situazione nus vai nu diu, kin se propri di un plan pin morts che vives, vos vais bu per nuot de vijau quella canzone. che messaggi colligeis vos con quella canzone?
2: Io credo che il conto, cioè le tre cose che il Jason Mraz fa tra quasi, che è proprio bene. In primo, se il braccio, se il braccio, se il

0: Ja, tu sei scusa di mio telefono. E se la colpa da cocchi a lumi da o pifit da lavar de yoga sta o corona. Bu?
1: Il corona è son sta il moment che ho mi da o fit bie, aber bitte unbedingt per la pandemia ne per de Jetzt mein sta il moment che quer de vanke la pandemia un che dein, weil da se la lavura Luzern, per venire abitanti siamo come un co turist, sono ide a viaggiare ad India. Allora, c'è stato il lockdown, si fa tutto ciò che è stato, pipapò, sono venuto per spendere in Svizzera. Avevo un po' di lavoro, perché avevo il centro durante il viaggio, due settimane, quando mi aprivo la piazza di fisio, perché venivo a lavorare. Come è funzionato? Ero due settimane, che senza lavoro. Ieri abbiamo la stata, la corona, tutti abbiamo un secondo tema, come avevamo un mondo che pronuncia. E adesso stiamo, perché lo Berlina, io faccio bene a me, per fare yoga, per fare sport, ma io faccio il divieto per il sito che torna a yoga, e poi c'è il per il sito che online, perché online era lo che faccio fermo al tempo di corona, e poi c'è il per il mio newsletter, il mio website che esisteva già, ma per il mio Tutto c'è io in una direzione, c'è un altro, c'è un altro, c'è un impai, un mio lavoro su sette, e c'è un queries online. E qua c'è un primo al tiams di corona, in quella pandemia, c'è io a fare una scolazione di imprendere tutto qua. Allora, siante va c'è un relativo spero, lo spesso in Cheverein, di lavorare con fisio, in praxis. Allora, sono venuta in speranza con una popetta. Siante c'è la nascita, va io. Und ich habe eine Schule der Yoga-Therapie. Weil ich habe viel gewusst, dass wir mit dem Mund zusammen sind. Ich habe viel gewusst über die Physio, den Chirp, die westliche Schulmedizin. Ich habe alles über das Level korporal. Aber trotz der Yoga, ich habe mir früher eine Schule der Yoga, habe ich viel Level energetisch. Et io avevo braia di domani insieme in quei due mondi. E lui va a fare una scolazione di yoga-terapia. E là va a uscire in un momento che ho fatto un clic. E wow! Io leggo la scuola musata d'autore, l'anatomia, come funziona il cervello. Perché c'è la fisio, per noi, c'è i basics. C'è che noi se va in Adina da vina vaunda da autos co som wantes co se tu tiere bat man der chaus de fates movi minds si vo beja ti muscla se sluca per che vo pu sve meglio senza mals da yoga fa sia ubie exercizi sa se mein also puls asanas puls movi minds tu mus vedain co fetze me on che exercizi con sve alla fisio da ti minds alla pun fege de tiere in de lautre co vai a ti mein tu in grande realizzazione in quella scuola di yoga-terapia che ho avuto quel mondo che ho a mio ciao che era un po' di parte e un po' di insieme. Allora, vado con la nostra pincia, era proprio un po' di pincia e c'è da un po' di quella via che ho messo insieme il yoga con l'anatomia e c'è da queries in un studio di yoga con Turit che combinava anatomia con yoga, noi siamo fatti in via di uscire in iamna, quando si faccia una yoga sequenza per il spazio, lui per le sganoie, lui per il calun, per il dies, per le giuviale, le mounts, la totona, il ciao. E adesso, vai lui, ci mai fatto una vaun, e qua ci mai il contento, buon mai tu che ci faccia, o tu c'è una venda pai, tocca ciao, vom fuss bis cop. E adesso, scotte a sdete, la pandemia ci ho dau de merch mein als spazi ein quartiams die war am prüfet bier kuber ge gesetzt hier online de zum jau nu scholastes de yoga gat quartiams de fafet bier online rut scholage so ne net jau quartiams a qua o dau de mir schils im prims per pass ein kolle direktion de qua online business hat mein tua und interesse autre ort
2: Eba, je diventato in quel onzi business, senza di son di. E questo è un cool, also che a chi funziona. Quel lanciato è forse anche gente che il sentimento si dirà, tanto qua, vengo a scegliere le ronde, ma di fatto è se usa oz, usa sezza, e venisce a scegliere ben sulle ronde.

0: Ja, stau in eine Investition, ja, der Frau Tians. Mi auch viel sostenjume, emotional mein, aber der Portal unserer Familie ist finanziell mein. Gerade in Chatte, weil mir auch viel bei der Lapincha, ella mal bei Jauna Lakita, hat alle Frau in Tek. Et dine bret jau se ple ple bie, et lumavale e dine ple ple bie alla kita, et quae in ugo un tema alla lavur su xasetti trova si bie pazienzia lanciata, i trova effet bie clarheit, also clarezia, ce lesion se me fa ad e per ci. Et i trova curaja, pazienzia, restavit lunde, Ich fäch bi pinches differentes Jauses, aber ich war tute tutina, ne grandes differentes Jauses. Und tutina wenn ich ins Jamen, die in der Forme, die fossi mein Sen per me. Ju reiste, dina soll mir dem, ja dina Anatomie al Yoga, sind Insta, sind Online-Kurse, sind Ausbildung, ich tun es gut, Scholaste, ein T-Shirt-Training, so du Spiel Anatomie, tun die letztes Lektions. Aber du betot, tun die hat mein Wie eine Wahl mit dem, also ich fasse gut sehen, in einer bialen Form, die auf Platz, in einer Vase quasi, die ist tot lisa.
1: Adeba, was weiss dich, was wenn quei Portfolio empirierst, a quei kunin Kodisch, was weiss schreit, weiss konzipiu, also da quei Kodisch, adorovan tot eh so quella Quadratura del Zirkel, ko quei ai, da vini so se setz, da essere mumma, partenaria, adeba auch, che è donna deficiente e in certi è su di quello se vuoi cinciasco proxim a brusa fiendi te yoga per le orecchie con musica vuoi vedere in vostra iesta la musica è anche la canzone The Power Is Here Now in senso qua è senza c'è il messaggio che va scon fil ci a centras vostra vita boh os essere il momento
0: hey io questo qua sì C'è simple alla teoria, ma alla pratica se qua ci arrivi, perché c'è la vita o adina moliuk os. Non si dice os co a pronunciare quella emissione, te c'è title stier, se si dice os avanti radio, a title squai, qua c'è è siante, qua c'è è stau, e c'è che stau avanti un minuto ci dà sfatti il caffè, ne ci sai un c'è, ne ci dà sgrigiù con la vigina, ne si sgrigiù con tia mamma, ne giù in l'essic moment, also biala, se bella biala stiau, qua tutto, vergiù, qua è bella play, qua ne parla tia memoria, ma qua è bella play, os, real, qua vergiù. E tu qua c'è venia o non venia, e c'è, io faccio mia to-do list al ciao, e ta ta ta, qua stiamo a fare, ui, si andiamo in qua, sta qua, qua, il demonio di fatto qua, il stress, ci vengono, da tutto questo tema, qua è, mo, se c'è c'è esistesse, anzi ciao. Nus svein fet bien wie je kunis chau na vos ad na vaun aber propi no klavete o liuk e adina os adi don kunos de te sco auditura sco auditur ste tatles kola kanzun se sforza si se grazie se ne so più ne udian jun plaun tra flat profund senti no sente spais no seti flat Et stecke pesches in Gläs, vor zu die die an den Tag, der Kapia, ja, schock, alle riecht immer, ja, la puissance,
1: la force, la forza, ja.
0: Et si antes mai mit te, in quel Moment, du flat, et te spais, du tier, propia os.

0: Os in quel moment ai il moment che vai in priu avon in quella session de yoga da con Lisa Delicaris Mon kai Ozka o Hospel profil respektiv io astil esser tre ella Hosp sind sie Balletia Balkon kau in di de stat vivre il moment che proprio il credo Lisa in a tipa profonda sociale fefet cara che sto creve bujen aber dose vi avrei aber che questo c'è una coola combi e una donna con un certo flair per business questi ora also i buma fat con essere cara profonda di da in sto è vivere da qua vai in tutto quel che nos vendiu in the man al telefono apre oggi va dentro giulsen the man la Lisa quella è pratica quella sa è sai vai buccare a casa di netturs che pagano mis colazioni che fanno also quel aspect da essere quasi è finanzial mein adina è ben da viadi avere le finanze e il quel vai a sentiu a fetti quel che tu è anche in special una buona combi già di gioia come fetti als danes nels finanze è adina anzanoas è la totona Geschmack, könntest du alles weiter für Yoga?
1: Interessante Demande. Also ich kriege gerade schon al Mund Yoga, nee, al Mund des Sets. Jetzt war, muss für dein Udenkwai, also ich fetch, für Udenkwai, du fetch, du jes, du drehst das, für bun mein Tote Scholastes Yoga, muss für dein Kwai, propi oder Kur. Und du wirst dir, muss für dein Tote Zwei in der Lavur, muss für dein oder Kur, Uden. Aber ihr bitte in Hobby. Quelle grande Differenz fetch u Yoga ne schucken sich Jesus setz. Das Sperger ist go Hobby. Et tutine sche wenn ich sich in bitte verdiut sich in bitte. Ne se co propri mie lavur tu fetch per pie mie vetta. Et que dus muns in ort laute. Et je schi important co tu de salva al plajai wieder co tu nus verdain. Aber je fetch important per me e per noi tutti da se vai e vivere da qua che non si vede in perché ti sciocco spesso che ci viene e sciacqua e poi spegne la voce e lo vrazza in patrone e si mette su venire in che meins fino al meins mia piaia e più massa qua era se
0: a pregat vivere da qua io questo yoga è un po' diventato qua una religione in virgolette, sbiars, amfeln je bo, la spiritualità, ni ne buona energia, e la credenza, respektive, also cosa fecchia, surfaccia, aber, bia, also, ozl di, minchia zekunca fadia yoga, per quei date, jens tje dedel, per klich ni adela, ada je in risa boom de yoga, a tutti na du de l'amfla, in quella extrema fiera, de purgides, al plaz a di ben io sai vivere io vai mio plaz io vai io sono da Lisa con mia purgida e tutina è un sai mettere un bu simple
1: de also io lasi in sin dus aspect che te as gade io che un fla proprio che se ti play out dalla vita le io sono già stata in claustra scuola la religion vai un più fit bias oder da da da scut in a chance de qua aber je so gut in a stab mit je oder do de me je diu jesus so ein spirit kurz ich or da für de me jetz ko mai en flaule konnektion de qua at al yoga ich ko tut fit bi e perlina wenn je schibe elements in zusammen de fasse ich per tutti e bien sport di movimenti de fasse so stern de sind tutte de reaktions de bereje se forza at i fasse man schon nie de bien de tutti aber sco les asanas funktionation foi et ci nun au prana la lebensenergie l'energia della vita wo sco mehr tradutiere aber das mein sen play out del yoga e de fasse tun ciere besechi olivaus o che tu ti può ach man seize co per medita quach man la fine mire de falle del sechs exercizi del yoga aber la fin finale lo proprio per un flale sin una de erlüchtig samadhi at sin us un pain jo quai sel sen de la vita dels bjergsenus sei es mein bide es sind dek pli olivai o Wein dek pli pauk stress, wein dek pli bia pazienze, kul agen zu fauns, kul agen la vur. At, weiss ich meinu, schia, es ist plötzlich zentral, dienst je, aus der Allgemeinheit. de vedere su fa in una certa direzione. Dico che è uno dei motivi di cui c'è yoga fa si bene, si bieres. E c'è che è ebbe, è il biga della romancia, se ti fai bieres e fai profondare alla credenza. Questo è fa yoga con l'intenzione di fare qualcosa per te. Anstede di se babnos per Dio, se fai yoga e tras jetz se connecta con Dio. Ne, fa una meditazione, sa sedi he ules connecta con Dio et fa jetzt also fa la meditazione con letzte intenzione. Aber so es ich te aber ich gott nur sein fa den sound zu fokussieren sel moment dos. Ad je si mein je fet spiritual al yoga. Ich so es spiritual in so es eine welle spiritualität tutte noch ich ins les aber ich que quel bi je bi je connecta o vite de religion vite de eine institution che o e si es wagt für die bialas aber halt er wagt die institution war es identifica con aide es war propri i vit i quella via ad in altri aspetti das schon da und die demande se co anflins lo scol scolaste de yoga la via de des fai proprio brigesse in business brigesse in a, in a piaia e con yoga ci ins for du kai la plega van de clav sper se vai chicke te fas che e de se vai che se au che ti specialità ter mese co also con un scena nische ter mese co fet specializau sen anatomia e yoga co da be biers si fon qua also la gomacia Kraju sunt de solet. Quat tot mi es contenti sempre tot sunt tudest out. Aber jetzt die fet spezielle die sau, die du un bege mo in der priamne in quels de yoga. Ist es da mit der zekvenia des priamne in quels de yoga per zwei vive de quai. Aber sind so offerte splegrondes, aber in der Schulation, in quels online, in kodisch, Scolazioni online per pinches, adesso diversificato, si man è differente vie, no che è de nesson veni ein, so che è manati proprio se vai vivere bene con la lavoro su se sette e con yoga.
0: Also, via portfolio è extrem vast, a dos lisa, veni anche il proxim, cu, per dire scia, al proxima siamo scompare. Wir sind prim kodisch de Yoga. Ko es vinu de quen?
1: Is lege schon chi fetje ko kodisch aste fet gleite i o almun. Ja ko ein te maun in a Version ti no cover schon se et ko dat chi in cool sind die meinde. Der gleite war ein te maun mi kodisch kun e ein total content ja schret kurz de vos meins. Ad la vie te ko kodisch o ach meine dir da in kumi präsenza sin Instagram. Io avevo schon la vita su di perci, fece e c'è, avevo la coraggio di essere molto successo su Instagram. Allora vado in te, mirau a mio ordinatore di spam, di mie mails. Ed avevo una mail della casa dell'editore, di Riva, cioè Riva Verlag. Ti ha domandato, Lisa, hai gusto di scrivere in codice? Ah, ja, ich tue Kritio, die Quelle Julo. Ich sage, wow, ja, ich kann dich. Oh, mein Gott, mit seinem Gewalt. Und dann waren sie schritt wie die neuen Periode. Sie fahrt Julo in den Call. Dann kommt es bei einer Stause, die Quelle Idee, so die Quelle Kodisch. Und dann flau ist ja ein Konzept für den Finale. Und dann sage ich, so, Plegs meinst du, du finalisau ein Konzept. Also ein Konzept, sie hat mein il contenuto del codice, il titolo, il subtitolo, che viene in un lopple o meins. E tu, vai a lui, ti ha scritto il codice? E ti ha scritto quel codice? Con tutti ups and downs, also io ho stato intensivi momenti di se domandare a domanda, ci sono tutti a scrivere quel codice?
0: Ad io mai dato in dubbi, also per voi, se non è stato chiaro, quella chance, quella chance?
1: Also ich weiß, du sagst, dass ganz konkret Kurdisch Berlin für meine Klienten, für meine Community, die etwas gibt, die wollen in Verzehnte der Kurdisch, sehr gut in mir fett wie mir tschau, für wenn ich wieder in einem neuen Mund. Ich stehe als der Patient, der proprio legere Tratot, als der in einer Masse so wieder für fett Pause der Nes, dann brennen sie den Knuschen mehr im Mund, so quelle Mode der Kurdisch. per l'altra parte vedo qua sco in una fetch grande chance, in fetch grande tool per se posizionare. Io ho la speranza che qualcuno di vita mi è di venire più in conoscente anche, che mie progide, soprattutto online, sono semplicemente più fede, perché le chiese che porgono è offline, che l'aiuto in conoscere me per l'Ina, aber in trast, io vedo, wow, quello che scrivi in codice, sai, automaticamente in certa, e bisogna che ti dici, in una credibilità, ti dici, wow, altro che la Lisa, ho scritto in codice, yoga, anatomia, e la so, su che clarista. Io sa fidare della, che è ciò che si è spurgito e buono, io non ho una scolazione per ella, per esempio. Io ho una umorveia, scocco vene di oggi, per una quasi lavina che viene sempre da tutto qua, che per una montata c'è qualcosa di oggi, c'è la mia biografia.
0: Ma qui viene forse ad arrivare per una nuova esce, che noi due neanche sapevamo. Lei mi raccomando che è viadi dalla queen da yoga, da anatomia maina, noi mi raccomando anche il futuro, qualche per tutto cosa buona yoga, ma ben privata. Quando Jesus lui il spagato dentro business, che si dà tutto, mettendo ancora la famiglia, cosa ti dà di fare quei arti? Non senti che magari che voi venisse lui in te di rotta? E voi, sco esperta di yoga?
1: Io credo che in questo connesso sia importante che il team di noi, la Chiesa, la famiglia funziona bene. Io ho mio uomo che sostiene enormemente. Io lavoro ubiere la sera a un tardo. Lui mette mio uomo a legge la pincia. Fin di anno lavoro a Dina Puspe. Lui pensa a Dina Puspe la discussione con me. Ascio quasi lavorare perché il team di famiglia viene un po' meno quieto. Adesso il team libero, il mio uomo è il team libero di essere USA. Vedi che mince findiamo una volta sta l'antica findiamo una persona con la pincia, e io sono vedo lavorare. Allora, quando ho più discussioni in famiglia, di questo è molto importante che la Chiesa, su di agente, all'altra la famiglia, ci riesce è che desideri a te, che trovi te per essere USA, per che trovi te, also in qualche caso, per essere contento le sue famiglie. Io sa già mettere avanti, se avessi bella famiglia, bella ufaunz, avessi un tuo business o altro, di fosse forse più esperta, in letzte Direktion, aber ich so ne decidide de evulai vai familie, a du lese gutai al tiam skula familie. Also nasa pinche, treis dis priam na la kita. Bidje, chun dis priam, du lese gutai al tiam sta desa muma, le gutai ala cera un pinche, proch ko vaja si schwert. Wut sein imperons taitle ela quale episode, di, oh, ju ero lo 4 ans, a mi muma faci quai, spronze bin le desa loge se mette che a faci. Zwei Mirane Wose sind quasi die Amse, die meine Mama ihre Körper mehr. Ich lasse mich jetzt in eine Mama, die ein Movid Louvre, ein Blieder, l'antire Familie, ein Blieder, ein Partenari, ein Blieder, se setze, und wenn die Forze ein Lummel zaun, dann mir ein bisschen se setze. Quai Muster lässt sich rumpere tra. Weil ich auch meine Familie lasse ein bisschen repeten. Ich lasse zwar ein Success, ich lasse fahren, was du fährst, und das war proprio ben vivere da. Und du dann lasse ich ein Equilibrium con to was du fährst, to was du fährst, to was du son. Ich kann dir schon erwähnen, son du, und wir sind da, das sind tots die Welt, wie important, sind meine Familie, wie important, weil du so ein Schiebe sustain, also Schiebe halt, di Cesa, mio uomo è una ferma gioviale per me, che si trova del corpo per me, ed è dato a me fare più spazi, e finanziare in questa città, per il suo lavoro, il mio lavoro è in mezzo all'uscita, in mezzo all'uscita, e sull'anzo, sai, è cresciuto, però la città, senza lui, se non è finanziare, è un po' di domenica tra quanti anni. Per questo, è un successo, è un'investizione che trovi in lungo flato, come un sprint, un marathon, che mi sta in realtà dice di London, e poi un ultramarathon, proprio fece dice. Proprio per domenica tutto, su di te, io trovo di una per buona comunicazione, di una per hey, io al centro fa qua e qua, io stesso mettere qua e qua, fosse l'essere di fare, vuoi qua e sei per te, se qualche occasion si vede in qua, se ne difendiamo, non si va in domus due avanti, ci scusano di organizzare, e gatto con qualche mia famiglia, altre regioni, sia famiglia, se a Ginevra, vanno a decidere di sostenere, e trova bene l'organizzazione, e tu se funziona su qua.
0: Ed è che ho discussione, comunicazione agli altri. Also, ich marsche in tutte le direzioni, con il yoga, con la famiglia. Io sono già toi, per la vernissage e tutto il bene per quel che viene. E grazie per quel discorso, Lisa. Questo è il stato del profilo di Dots con la tua cina, Lisa Delicaris Mon. Il mio nome è Prisca Bigliel. Ad una versione più lunga di quel discorso, sco e fotografie, sede il film Lumnau, date sco podcast, sin nostra pagina rtr.ch.
2: RTR, il profilo.

0: RTL, il profil. La saira der RTL.
1: Con scovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.

0: Il di der RTL.
1: Oz kun Florian Mann, buonasera. La Spitex Foppe fa parte della Reut de Senedat sur Selva. A cajun della radunanza de commembers an las Vischnaunkes Portadras decidiu unanimemein d'integrar la Spitex en la nova organizzazion che enceiva cu la lavur operativa a lanciata del 2027. Gest zentral campionati mondiali de hockey demissionesce il presidente della Federazione Svizzera de Hockey Singlatsch, Urs Kessler. El ist aus Monov Mainz in Uffizi, a detti giusiu post per citat «Fa liber la via per una nova enciata». Scola Federazione de Hockey Communication, indi su enter che la Svizzera piars al final incontra la Finlanda. L'economia svizzera ha sviluppato bene per l'enciata de Jon, come al grad il shock per via del prezzo di Eli e del zembrois del dazis americans. Ciò che il segretario statale per economia Seco comunicasse, se il prodotto nazionale brut cresciuto per 0,4%, compriamo con il primo quartale di Jon Vergau. Se il più poco che spicciamo, d'anton deplica als dus de vos quartals. L'armada svizzera trenesce pel cas d'urgenza e nel cantun Argovia, Basilea Campagna, solo turne Luzerna, a in radunt 3.500 persone in azione per l'exercizio Conex 26 e trenesce in azione in situazioni di prigel augmentau. Dentro altre vai per mobilizzare sperle truppe e per la collaborazione con polizia ed altre autorità civili. La vostra gada è dau avon indigenza in semaion d'exercizi. Ad etren auch con buise pistola an varga cene 6.000 persone la fin di amne vergade durant il tir campester. En tot agen genif tiradurs e tiradurs contagiu il resultat maximal de 72 punts culla buis, de quels ein 10 persone del grigiun. La distinzion per un buon risultato, il Schönumnau Kranz, a Adina Sil Uopen in Cantun, uone quei il Grigiun, con quei che la fiesta federale del Tira a Liuga Quere contouren, dals Tschun de Zercledur, tocca nels Tschun de Fanedur. Ton per Rotz, a Vinevon,

scuveridas e hits. Musica non-stop.

0: RDR. Per vus al puls della musica. I see trees
1: of green. Dal Semper Verd. Suril Hit. Finter la scovrida. RDR. Uscivaria scolavita. Vita.

RTL. Musica non-stop. Cun Sempel Verz. Scuveridas.

Mengin es mamma rusa, io l'am de spübi man, e dummen da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cün la tuoce, dis la fammi il plagiar, e curce o drif la buoce, si dis la da tagiar, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Er saira l'insch contretti, a braccias cun Jon Gromt. Tuat indegnam fermetti, vargogna bain la giont. Sin quai Jon Gromt a svolva, disch che asperst di qua. Ed ancia iom risolvi.

Pur de quinta quists fats, tuot gisa misser rier, sco sciacque füss nardats, e cur ne dit gia scoder, am stol quis belgio nun, dismentia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz, til vescla pa, in quel moment,

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, si vessen bein rajun. Podarci til metessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podess. Nir ora mo, un bel processe.

Lascia passar las nozzes, il lura zvei muassar, Cici aint las cioces ed ha da comandar. Sül schüval sto ir mengia, jau nun in clepi spass, ed ha gion groncis gira, dit il plum ti tras. Ma forza già, a mi pisar, a mo podes,

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las antiques tarables chalavalva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fa dudir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent, d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or, che ma astü da batter usche ferm, o mescor.

mo carneval, da donat che druvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincin in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tutto il natural, con giombers e trombettes e neres las margrittes. Io lesse il domandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tutto mio imparar. Scigliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.